0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte.

0: quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, marche le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Fast Service, località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati esattamente giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi di queste notizie. Scuola oggi decreto, il governo apre le richieste del colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in scuole contigue e freno alle multe. E ancora l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula, elicottero russo viola lo spazio aereo polacco. E ancora ritorno nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede al rialzo la crescita del nostro paese, entro il 2033-34 arriveranno le prime basi, naturalmente i mini reattori. E ancora veniamo ai reattori, chiaramente inizia una nuova era. Dunque vediamo un'altra notizia: si indaga sul giallo del mossettone per l'operaio 22enne abruzzese di Crognaleto, Andrea Moretti, morto al Colosseo. Nuovo caso in Calabria, vuole accoltellare l'insegnante, i compagni fermano un 14enne. E perché poi c'è il rischio emulazione, questo è. Vabbè, dunque signori, andiamo ancora avanti, apriamo primissima, diamoci una botta di energia all'ascolto di Radio Amica. Ripeto, oggi è giovedì 24, esattamente 24 di settembre. Mamma mia, quel tempo, siamo arrivati alla fine. La buona giornata a tutti. Prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.
2: E non ci pensiamo più. Dunque, allora, apriamo primissima con la musica. Che tipo di musica va di questi tempi? Favolosi anni 70, 80, 90, scusate, 80, 90, 2000, con un pizzico di anni 70. Vabbè. E ancora, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica, tutti i giorni, la novità musicale del momento. In questo momento su Radio Amica c'è Paparazzi, il nuovo disco e nuova canzone firmata da Cesare Cremonini. Estate ancora che va avanti, il Garde Lido è aperto a Tortore Torino, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria Garde Lido. E ancora signori, ci siamo, la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce a Giulia Nova Lido. Vi ricordo i favolosi crudi, vai!
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco.

0: Speciale tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978.
1: Con la massa, l'uomo sereno sa godersi il panorama anche se costretto a fare una deviazione del tutto imprevista. Va bene, dunque allora andiamo ancora avanti, perché abbiamo la, se vuoi, maestro Umberto De Battisti, tutti i giorni mica con

0: pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data, quindi per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene signori, ci siamo. Allora andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate a vincere la canzone più più dell'estate. Questo titolo è Al mio paese, Serena Brancale degli Elevante, davanti alla testa gira chiaramente di Fredde Palma, e poi Canto d'amore con Marco Mingoni e Angelina Mango, quindi la regina dell'estate, Al mio paese, dunque, che poi diventa anche la canzone più della settimana. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, una esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia in via Trieste 159 Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Vi ricordo tra altre cose i favolosi crudi del Nero di Seppia di Antonio Pettinari, Giulia Rovalido. E ancora andiamo con il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900 Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, subito Garde Lido, siamo con voi fino alla prima settimana del mese di ottobre. Vai, prego.
2: We do it all night long.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido. Ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti, è arrivato il momento del meteo da Radio Amica International, dunque andiamo a vedere subito. Bene, in campo un campo di alta pressione, abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato. E ancora venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 3700 metri. Le temperature, Aquila più 10, più 24, Sulmona più 11, più 26, Pescara più 15, più 25, Chieti più 11, più 24, Teramo più 12, più 25, Giù Nova più 15 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 16 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 25. Questo è quanto chiaramente siamo arrivati esattamente al giorno numero 24 di settembre. Siamo arrivati chiaramente al giorno numero 267 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 108. Scusate, 98 alla fine dell'anno 2026. Va bene, dunque allora il sole sortò alle 6.51, tramonterà questa sera alle 18.53. Va bene, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, dunque subito due cose importanti e poi vediamo tutte le notizie che abbiamo. Va bene, allora sentiamo un po', sigla, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ci siamo, eccoci qua pronti per il notiziario del giorno di oggi, ripeto, giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, mancano settimana per entrare nel mese di ottobre. E ancora il segno più vivo del giorno, il segno dell'acquario, dunque andiamo subito con le notizie. Scuola, oggi il decreto, l'apertura del governo alle richieste del Colle, Valditara sicura, nessuno scontro col Quirinale, le modifiche concordate, alunni spostati solo istituti vicini e freno alle multe. Attesa via libera a Palazzo Chigi, l'opposizione attaccano, solo fuffa e propaganda. Le verifiche del Ministero sulla conoscenza della lingua, dossier degli uffici regionali. Sono poco meno di 1000 al momento le classi dove oltre il 30% degli studenti presenta barriere linguistiche. Però io dico una cosa importante, altrimenti va a scuola questo ragazzo e non capisce quello che viene detto, e allora che ci va a fare? Va bene, come si fa? E allora bisogna che imparino loro.

Iran, anzi non va bene per niente. Iran, paese schiano all'ONU, mostra foto dei bambini uccisi, la delegazione americana se ne va. Scontro all'assemblea a New York, il presidente iraniano, noi vittime del terrorismo, pronti al dialogo, ma non accettiamo il linguaggio della forza, dice paese schiano. E Trump riceve Xi Jinping a Washington, i Pasdaran criticano il vertice a Rachi Wickoff, non era autorizzato. Il Board of Peace stanzia 2,5 miliardi per la ricostruzione di Gaza, c'è anche questo. Il ministro Tajani, il discorso di Teheran molto duro, devono abbassare i toni e rinunciare all'atomica, questo è quanto dice Tajani. Dunque vediamo adesso un'altra notizia, elicottero russo sconfina in Polonia, Zelensky, Putin deve essere fermato. Il presidente ucraino all'ONU, il Cremlino non sa vivere senza guerra. Le sanzioni si rafforzano, Mosca gela i negoziati, non ci sono i presupposti, Trump invita lo zar al suo G20. Volodymyr Zelensky anche ha fornito le cifre sulle perdite russe negli ultimi 8 mesi di conflitto, ben 250.000 morti. I caccia di Varsavia sono alzati in volo per una violazione dello spazio aereo, incontro tra Rubio e ministro russo Lavrov. Il rabbino capo di Roma al Vaticano, il vostro documento non cita Israele. Il testo è dedicato al rapporto con l'ebraismo a 60 anni dalle nostre età te di segni, siamo anche una nazione, noi dell'Israele. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque l'OCSE rivede al rialzo la crescita dell'Italia, i T-bond USA americana oltre il 5%. L'economia globale tiene avanza del 3%, il nostro PIL sale nelle previsioni allo 0,9% nel 2026. Cala la Francia, crolla l'Arabia, nuove tensioni sul debito americano. La ripresa del paese trainata dai consumi interni, il peso delle guerre sulle prospettive. Deficit con l'Europa da parte dell'Italia, trattativa ancora aperta per tenere difesa e energia fuori dai conti. Il governo chiede di rafforzare i controlli sulle spese dei progetti in partenariato pubblico-privato. Nucleare, via la legge, la sfida sui tempi e costi, arrivano i reattori del nucleare per l'energia naturalmente di cui abbiamo bisogno, dovevano essere fatti tempo fa, non sono stati fatti e adesso si corre ai ripari. L'esecutivo, cioè il governo, spinge sulla tecnologia delle mini strutture modulari ancora in fase di sperimentazione. Le opposizioni sono un prodotto da campagna elettorale, puntare sul rinnovabili e loro rinnovabili sono le pale eoliche, immaginate un po' tutto il paese sotto queste pale. Vabbè, dunque veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque PD, Monte 5 Stelle, tensione comunali, sfida sulle primarie a Milano. Nel capoluogo lombardo il movimento non vuole il gazebo e punta su Barbacetto, mentre a Torino alleanza non ci sarà, percorso partecipato per decidere su Roma. I vertici milanesi e PD assicurano le consultazioni comunali verranno dopo quelle per le politiche. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, vogliono comandare con un centro-sinistra molto molto spaccato, con Conte che non ammette che l'Islam diventi premier del eventuale premier dopo la Meloni se dovesse vincere il centro-sinistra, e a questo punto secondo me ci vuole per il centro-sinistra una persona terza, noi il nome l'abbiamo dato. Colosseo, un urlo e poi il tonfo, precipita e muore operaio 22enne di Crognaleto di Teramo, le indagini sul moschettone, lavorava a Roma al Colosseo, il dispositivo di allaccio non era agganciato alla parete, Meloni fare piena luce, polemiche sulla chiusura non immediata del monumento, il parco questione di sicurezza, l'uomo è caduto dall'altezza di 10 metri, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e il sito è interdetto anche oggi. Cavalli e montagna, le passioni di Andrea, era felice di lavorare nell'anfiteatro romano, era originario di Crognaleto, il sindaco del suo paese, educato, disponibile, era sempre sorridente e tornava ogni fine settimana. La RAI sospende le riprese dalla serata evento di Alberto Angela, sarebbe dovuta essere una prova generale sull'arena con la complicità del tramonto estivo che regala al travertino del Colosseo sfumature rosa. Alberto Angela, il noto conduttore televisivo, divulgatore e scrittore, ieri sera aveva un appuntamento al Colosseo per preparare una puntata, ma è stata sospesa questa puntata per purtroppo per la morte dell'operaio 22enne di Crognaleto, appunto, che lavorava in una ditta per a Roma per il Colosseo. Vuole accoltellare la prof, emulazione, i compagni fermano un 14enne dopo l'aggressione di Roma. In Calabria un ragazzo bocciato due volte prepara l'agguato, allarme in chat, gli amici, aveva intenzione di ucciderla, lo abbiamo bloccato, avvisato la docente, l'arma era già nascosta nel bagno, dalla scuola lo cercano gli istigatori nella community online.

E ancora veniamo adesso all'altra notizia. Vedete, poi se non si prendono seri provvedimenti per questi ragazzi, poi c'è il rischio emulazione, perché tanto dicono, anche perché i ragazzi oggi sono molto intelligenti per via dei social, la televisione, i giornali, c'è radio, eccetera, e allora capiscono che possono usare, e questo deve essere spezzata questa catena. E ancora, giallo della Ricina, sotto esame PC e pendrive di Gianni Di Vita. Gli accertamenti ripetibili inizieranno lunedì alla ricerca di tracce di acquisto della sostanza. Se dovesse venire fuori che questo signore, questo Di Vita, avrebbe ucciso la moglie per stare con un'altra, beh, insomma, è pazzia pura, perché potevi benissimo divorziare e buonanotte al secchio. Vabbè, anche perché mi sembra che la signora voleva la moglie, divorziare dal marito, quindi. Ma dunque, ladro ucciso a Cuneo, la chiamata al 112, forse morto, mi sono difeso, dice il ragazzo che ha sparato, Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, che ora è indagato per omicidio e tentato omicidio, ha premuto il letto 12 volte sparando all'impazzata. Oddio, poteva sparare per aria oppure in basso, chissà. Vabbè, comunque in quei momenti non puoi dire, perché la mente non è lucida, ti vedi come dire infranta la pace familiare nella tua parte di terreno, nella tua casa, e giustamente qualcuno reagisce in questo modo sparando all'impazzata. Modella brasiliana fatta a pezzi dall'ex compagno Nizza, l'ultimo messaggio alla mamma è qui. I resti di Arissa Brito, 25 anni, trovati nel bagagliaio sotto tele vestiti durante un controllo. Dopo la scomparsa, la madre e un amico avevano dato l'allarme. È arrestato un trentenne. La giovane l'aveva lasciato, ma l'algerino, ora accusato di omicidio, continuava a tormentarla. Si chiama Larissa Brito, una bellissima, davvero una bella ragazza. Dunque, per tornare su chi ha ucciso Roberto Mollo, che ha ucciso l'albanese per una tentata rapina, chiaramente io vorrei chiederlo: allora come bisogna che si comporti il cittadino italiano se trovi un ladro in casa, o comunque che viene a trovarti in casa? Che gli dici? Di apri la porta, ti offro il caffè? Perché non vuol dire a questo punto, ecco perché è vero che i giudici devono giudicare, ma devono dare anche un'indicazione su come bisogna comportarsi. Vabbè, andiamo oltre, veniamo a terra o dintorni. A manco all'Unione dei Comuni, spariti 800.000 euro. Un ex dipendente ha interrogato la GIP, ha ammesso di aver sottratto i soldi per problemi economici suoi, ma ha contestato l'importo ipotizzato alla procura. Si aggrava l'accusa da truffa, peculato ben 800.000 euro, e l'ammanco. Scoperti 16 PC rubati da una coppia, cioè dei computer trovati nella loro auto a Pineto. C'erano anche quelli presi al liceo Maior di Pescara. E ancora andiamo avanti con altre notizie. Tentato furto e minacce, 16enne arrestato in via Nassaro Sauro. In piena notte il minorenne è stato sorpreso a rubare il motorino, poi si è presa con gli agenti. E ancora un tentativo di furto in pieno centro storico a Teramo per un 16enne che armaggiava insieme ad altri suoi due amici in via Nassaro Sauro alla ricerca di poter far partire un motorino perché lo volevano rubare. Subito arrivato il 112, allertato anche da alcune famiglie che abitano nella zona, e hanno arrestato il ragazzo che a un certo punto ha minacciato i carabinieri. E ancora veniamo un'altra notizia, quella del Besso, il campo Besso di San Nicolò, è una vicenda grottesca. Il presidente del CSI Vincenzo Montani torna sul caso del campo di San Nicolò, critica il comune e parla anche dei progetti che rimangono bloccati. Ecco che succede quando il liceo classico delfico viene, che è il motore di Piazza Dante, si blocca, si ferma, e ci vorranno anni per ripristinare il tutto. Piazza Dante dimenticata e trascurata, i commercianti lanciano l'appello, ma è normale che si arrivi a questo? Perché l'abbiamo detto, perché il liceo classico è il motore di quella piazza, ma anche il motore di Teramo. E ancora, la prefetta di Teramo Beatrice Agata Mariano, in visita al comando provinciale carabinieri, ha incontrato il comandante Massimo Corradetti. E ancora, percorsi, costi e orari da rivedere, tavolo di lavoro per i trasporti chiesto da Ludo, dalla CGIL, coinvolge Comune, Ateneo, Regione, Azzu e Baltur, assente la tua. Servono sconti per gli studenti, collegamenti notturni, festivi e coincidenze tra bus e treni. E ancora, l'autobus non rispetta gli orari, a Cortino pendolari segnalano disservizi nella tratta tra Lentoterra e Teramo.
In 400 alla camminata solidale partita da Teramo, l'iniziativa a favore dell'Africa si è svolta domenica nella frazione di Varano. E ancora andiamo avanti, riserva naturale del Borsacchio, la regione ora sblocchi l'iter, l'appello della conferenza per l'ambiente affinché venga approvato il PAN già adottato dal comune. Dopo 8 anni di incertezze è il momento di costruire a Roseto una prospettiva duratura dell'area tutelata, la riserva naturale del Borsacchio. E ancora escono dalla messa e vengono investite 2 anziane a Teramo travolte mentre attraversano circonvalazione Spalato, trasferite in ospedale. Atti di paura nel pomeriggio di ieri in circonvalazione Spalato. 2 anziane, probabilmente appena uscite dalla messa della chiesa del Carmine, sono state investite mentre attraversavano la strada in corrispondenza dell'osteria Strabacco per arrivare sul marciapiede. Sono state investite e trasportate in ospedale. E ancora a Penna San Andrea, per la sicurezza del territorio, in funzione altre 10 telecamere. Sì, ma poi queste telecamere bisogna anche vederle. Rapina alle poste, impiegate minacciate, i 2020 a volto coperto fuggono in scooter con 2500 euro. Una cliente si sente male, soccorsa in ambulanza. Il colpo alle poste a Paolo Antonio di Sant'Egidio alla Vibrata. Bottino 2500 euro. Nessuna rinuncia al personale, alba Adriatica, Pulcine, cessione di risorse all'Unione non penalizza il comune. E ancora, Scogliere lavori al via dopo la pausa estiva, riparte l'opera di difesa dalla costa alla zona di Villa Rosa Sud, prevista la rifinitura di 11 barriere. E beh, queste barriere servono veramente, hanno salvato un sacco di stabilimenti, specie nella parte nord di Alba Adriatica. Si rischiava davvero che non ci fosse più spiaggia, invece così la spiaggia, anzi, è ritornata ad essere quella di prima, come dimensione. Danni all'auto e minaccia al vicino, arrestato dopo l'evasione da casa. I carabinieri del nucleo operativo Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un giuliese accusato di evasione e danneggiamento aggravato e violenza privata. L'uomo ai domiciliari, con condanna a 13 anni, 10 mesi e 22 giorni di reclusione, è uscito dalla sua abitazione e ha preso a sprangate l'auto di un suo vicino di casa. Quest'ultimo infatti si era rifiutato di accompagnarlo a Mosciano. Pensate un po', se ti rifiuti ti mettono, voglio dire, cominciano a danneggiarti l'auto. Invalido recupera il contributo azzerato, il tribunale ripristina l'aiuto economico cancellato all'INPS dopo la revisione della inabilità che ha escluso aggravamenti. Il cittadino puntava a ottenere il 100% della pensione, l'istituto previdenziale però ha declassato il suo stato. Cocciniglia, la malattia delle piante, al via trattamenti a Giulianova, anche in partenza lunedì attività di prevenzione e contrasto dei contagi. Vediamo un'altra notizia. Mion riparte il progetto per un nuovo hotel di lusso, Hotel Mion di Roseto. La proprietà ha adeguato la proposta alle prescrizioni della sovrintendenza. Una parte del complesso ospiterà un albergo a 5 stelle, l'altra un residence. E ancora a Grogna, spiaggia, lunedì niente elettricità per i lavori sugli impianti, sempre a Roseto. Comune di Roseto, c'è il cambio alla guida degli uffici, il segretario D'Egidio lascia l'incarico, in servizio il nuovo dirigente del settore urbanistico, Domenico Fineo. Sosta a pagamento, area degradata, strisce blu attive fino al 30 settembre, buche e fango creano gravi disagi agli automobilisti in via Colombo. È sempre più critica la situazione dei parcheggi a pagamento in via Colombo, ancora attivi fino al 30 settembre, in particolare negli stalli a sud del sottopasso ferroviario di Roseto. Beh, insomma, credo che il comune ci metterà una pezza sicuramente appena adesso l'area verrà liberata. Con inceneritore c'è il chiarimento, brucerà solo scarti autorizzati. La regione specifica ha messo i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda proponente, esclusi conferimenti da parte di altre imprese e cittadini. Sindaci, nuovi elementi all'esame del TAR. E ancora sport e spettacolo in due piazze a Silvi, ultimo evento dell'estate, fine settimana con esibizioni di varie discipline e intrattenimenti, una sorta di sport sotto le stelle che facciamo anche a Teramo. E ancora chiudiamo con un'ultima notizia che viene da Pescara. Malore in classe per una bambina di 8 anni, paura per tutti. L'alunna di 8 anni di Civitella Casanova, trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara con l'elicottero dei vigili del fuoco.
Veniamo adesso invece allo sport. Si avvicina il debutto di Mancini per chi guida la nazionale italiana nella prima sfida per la National League contro il Belgio. Mancini opta per il 4-3-3, il CT pensa a Romano a centrocampo col ballottaggio Ken Esposito. Romano è il centravanti di questa, se volete, mezza punta, va bene, mezzala di punta del Frosinone, che è al momento è la squadra rivelazione di questo campionato. Complimenti al suo allenatore mister Alvini. Ieri Malagò ha raggiunto il ritiro per dare una pressione allegra e spensierata a questa partita. Sicuramente con i giovani si può lavorare, Mancini ci spera molto, chiaramente. Già arrivare a Romano, ripeto, attaccante del Frosinone, mi sembra un'ottima scelta. Va bene, andiamo ancora oltre e siamo arrivati adesso invece a Buffon, che ieri era a letto manopello per gli 80 anni della Lettese, mi sembra una cosa del genere. Buffon, che è stato accolto da tanti tanti tifosi, bagno di folla in paese per gli 80 anni della Lettese, e la moglie D'Amico rivela: mia nonna è abruzzese, pensate un po', gira che ti rigira, sono nati tutti qui. Va bene, Italvolley finisce quel sogno europeo, gli azzurri eliminati ai quarti finale a Torino dalla Finlandia al tie break. Beh, devo dire onestamente che non avevano tanta voglia di andare avanti i ragazzi della pallavolo italiana, perché siamo campioni del mondo, quindi non può finire ai quarti di finale il cammino dell'Italia, puoi perdere la finale, vabbè. Dunque ci può stare, ma non ai quarti, voglio dire, come una comune squadra, l'Italia è campione del mondo. Formula 1, Antonelli va a caccia del tris a Baku, Leclerc con Hamilton, abbiamo esagerato. Dunque la Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il consueto Gran Premio dell'Azerbaigian in programma sabato pomeriggio. Antonelli, Kimi Antonelli dice la partita va chiusa subito. Pescara, Serie C, duello per la Serie B, lo Spezia già un rullo, compressore adriatico alla capolista con miglior attacco del girone, una difesa di ferro. Buscedo per colpo col Vado vuole scalare la classifica, Merlo e Guccione sono KO, non possono giocare. Dunque attenzione, risultato: se vince il Pescara si riapre il campionato, se vince lo Spezia penso che il Pescara sia finita la storia, se si pareggia rimane tutto come prima, va bene, e la distanza sempre di 8 punti. E ancora veniamo al Teramo Calcio, nella sfida con l'Aquila verso il derby di domenica, diretta, potete vedere questa partita in diretta su Rete 8, canale 10 del vostro televisore. Pietro Antonio del Teramo è carico, avanti così, sarà una bella gara, il capitano ha vestito la maglia rosso blu 10 anni fa, ci faremo trovare pronti. Casciano verso il recupero, il Teramo comunque va forte, c'è qualche amnesia lì davanti e soprattutto Giambè, bisogna dirgli che la porta è dalla parte opposta da quella che lui dà il pallone, cioè in pratica lui dà sempre la palla indietro, no, non si gioca così. Un attaccante appena riceve la palla si butta in avanti, cerca di superare l'avversario per tirare in porta, ecco, questo è il vero attaccante. Giambè forse era un po' stanco e il mister lo deve capire, anche perché in panchina abbiamo tanti quei giocatori importanti, se uno quando vedi che continua a giocare in questo modo, cioè a dare la palla indietro invece che andare avanti, beh signori, è il momento di cambiarlo. Vabbè, il Notaresco si è rinforzato, in attacco è fatta, fermo restando che Giambè è un grosso giocatore che non c'entra niente con la Serie D, mettiamo fuori questo, però può passare un momento della partita in cui è una fase di stanca e allora va cambiato. Per il bene del Teramo, il Notaresco si rinforza, ci vamo, è arrivato Melloni, l'attaccante di 25 anni che l'anno scorso ha giocato tra Imolese e San Marino. Dunque Giulianova incerottato del Zotti sugli Aremos, il tecnico si affida ai ragazzi dagli Juniores per le assenze pesanti. D'Ercole, dimostriamo il nostro valore. Beh, insomma, adesso devo dirlo onestamente, il Giulianova ha un signor allenatore, questo Francesco Del Zotti. Io credo che avrà, chiaramente se avrà anche un po' di fortuna, avrà una lunga e importante carriera Del Zotti, anche perché è molto molto giovane. Ricordo le partite del Girone F: Angela Ancona, Giulianova, Atletico Ascoli, Montecchio, Gallo, Foligno, L'Aquila, Teramo, Lanciano, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Notaresco, Pietralunghese, Trissina, Termoli, Vigor, Senigallia, Fossombrone. Insomma, il Teramo gioca all'Aquila, Super Derby, mentre Giulianova in casa con l'Atletico Ascoli. Capirete chiaramente che è una partita, anzi una partitissima. Allora, risultati: campionato di eccellenza. Ieri si è giocato l'infrasettimanale. Vasto Marina, Delfino Curi Pescara 0-0, Celano Provasto 2-1, Francavilla Montorio 1-0.
2-2, complimenti al Montorio. Montesilvano Torrese 2-2, Ovidiana Sulmona San Salvo 5-3, Ponte Romano Chieti 0-1, il Chieti si fa sentire, Rosita Vezzano 0-1, San Giovanni Teatino Trasacco 1-1, Virtus Cupello Mosciano 1-4. Beh, c'è da dire una cosa importante: quando un allenatore è forte come lo è Vagnoni, lo dico da sempre, non da oggi, beh, per forza i risultati devono arrivare. L'abbiamo visto l'anno scorso cosa ha combinato col Notaresco, quest'anno è a Chieti che deve risalire, secondo me risalirà. Poker del Mosciano che vince a Cupello 4-1, per Cupello è crisi nera di Fabio Gongola, 4 gol davvero, non se l'aspettava neanche lui. E poi ancora il San Giovanni Teatino non sfonda, il tecnico Bonati dà le dimissioni, il Montorio che vince Rimonta, avevo detto, su Francavilla 2-1, e poi ancora la Provasto che perde col Celano, la Rosetana che perde in casa con la Vezzano, che è una delle squadre che sicuramente è tra le pretendenti a vincere questo campionato. Stop con notizie di sport, signori, siamo arrivati agli appunti di Redemica. Stop con le notizie del giorno, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque allora, gli appunti Radio Amica. Musicalmente su Radio Amica abbiamo le canzoni anni 70, 80, 90, un pizzico, anzi 80, 90, 2000, un pizzico degli anni 70. Stop. Dunque abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali davvero che non hanno uguali, la Disco Dance, la canzone più più della settimana, e poi abbiamo Sigillo Puro e il disco novità, c'è Paparazzi per esempio adesso di Cesare Cremonini, che è un disco novità, molto novità. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo del Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre con tanti tanti ospiti. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo con notizie riservate, i nostri festival. Sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce e tortorato alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271 e buon appetito. Dunque andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e beh, quello ci vuole. Bene. Dunque signori, siamo arrivati a giovedì 24 di settembre, raccolta porta a porta stasera, carta e cartone, mi raccomando, carta e cartone oggi, vabbè. Dunque dopo le ore 20 sotto il portone di casa andiamo con la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare aspettando il nuovo super festival di Radio Amica International. Sabato 3 ottobre arriva la nuova edizione di un po' di suspense, vai.

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo col concorso numero 153. Ricordo che nell'ultimo concorso, quello di martedì, è uscito un 5 più 1 da 530.000 euro e passa. Mamma mia, era bella botta, Dunque, concorso numero 153. Il 6 vale 31 milioni e 100.000, perché il 6 aumenta sempre. Dunque, veniamo al gioco dell'otto. Rote scelte Genoa e Milano. Numeri consigliati 22, 24, 29, abbinati al 57-58, ripeto 22-24-29 abbinati al 57-58 su Genoa e Milano, su Palermo e Roma 41-43-48 abbinati al 22-23, ripeto 41-43-48 abbinati al 22-23 su Palermo e Roma. Buona fortuna. Le farmacie di turno ad un passo anche dalle super classifiche con Sosta Gustosa, sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, pronti via con le farmacie di turno. Teramo Città, Ianetti Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9, domani è venerdì. Mocione Bellante, Morelli, ad Atria Picella, Pineto Silvi, farmacia comunale Silvi, Genova, farmacia del Vomano, in Val Jurata, Villa Fiore, Alba Adriatica, Tortora, farmacia comunale Roseto, Mannella, a Balfino, Montefino, in Val Umano, Sciarretta, Castellisola, a Corinti, a Montorio Odorisio, a Campi Mascitti, Solaga di Felice, Torricella Sicura. A Teramo Città, Ianetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. Le super classifiche, intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50. Dai!
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Super classifiche, oggi tocca la musica. Il disco più venduto, pensate un po', è Thriller, Michael Jackson. E beh, questo è del 1982, pensate un po' quanti anni ha questo Thriller, che è stato il che ha avuto il record di copie vendute nel 1982, dal 1982, e poi naturalmente continua ancora oggi in testa alla classifica. Complimenti. Super disco al secondo, beh, eccolo qui, è da 50 anni che sta sempre in classifica. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, chi non lo conosce. Al terzo posto CSI, Viaggio 94-98, poi al quarto G-Ax, Vinte, Morte e Miracoli. Al quinto un'altra icona del pop italiano, i Pooh, 60, la nostra storia, eccetera eccetera. Vabbè, nelle radio la canzone più ascoltata, Woman, Peggy Goo, l'inno alle donne. Al secondo posto Safe, Parlare d'amore. Al terzo Madonna, Densuteria. Al quarto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al quinto Ugo e Imael Engel con Moving to the Sun. Al sesto Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al settimo Marrakesh, Gué con Casini, all'ottavo Alfa Gigi D'Alessio Genova Napoli, al nono Elisa Kintsugi, al decimo Ernia con Dedica. Sono i dischi più venduti, anzi più ascoltati, più cliccati, più richiesti alla radio di questa settimana. Complimenti. Chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio e due cose, due veramente importantissime. Sentiamo, vai.

0: assistenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, bene, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre 2026, da Radio Mica International, Ariete, la nuova posizione del sole ti invita a esplorare la parte della tua vita che in questo periodo è come nascosta da una nebbia sottile. Vieni fuori. Toro, tu che sei bravo a impegnarti con tenacia nei compiti che decidi di assumerti in questo momento, fatichi a trovare la via da seguire. Gemelli, nel lavoro si aprono all'improvviso delle possibilità che meritano tutta la tua attenzione. In questo momento le opportunità sono ottime, vanno colte al volo. Cancro, nonostante una leggera irrequietezza che ti induce a cambiare idea con facilità, a passare il corso della giornata da una cosa all'altra, il tuo lato romantico riprende il sopravvento. Leone, la configurazione è un po' fuorviante, tende a confonderti, ti porta fuori strada, ma evita di combatterla. Vergine, si vengono a creare condizioni per degli incontri che possono rivelarsi preziosi nel lavoro, che ti consentono magari in maniera indiretta di fare un cambiamento. Bilancia, nella nuova fase in cui si è entrato, iniziano già a muoversi diverse cose facendoti sentire che il tuo potere di agire sulla realtà è ben più ampio di quanto credevi. Scorpione, la luna ha preso iniziativa al posto tuo, sciogliendo dei vincoli che ti impedivano di esprimere liberamente i sentimenti e l'amore da un significato diverso. Sagittario, il gioco dei pianeti tende adesso a esaltare il tuo lato più romantico e sentimentale, facendoti ritrovare tutta l'innocenza con cui ti affidi ai sentimenti. Capricorno, scala la marcia e procedi lentamente nel lavoro, la situazione in cui ti trovi in questo momento è piuttosto promettente. Acquario, c'è una sorta di eleganza nel tuo modo di fare, grazie alle quali riesci facilmente a raggiungere anche traguardi meno accessibili senza particolare sforzo. Pesci, la luna del tuo segno si allea con Venere, nel farlo lascia inevitabilmente la porta socchiusa ai sentimenti che si insinuano nel tuo quotidiano, e meno male che arrivano i sentimenti, l'amore eccetera per tutti, specie per i pesciolini. Vai, dunque adesso andiamo ancora avanti perché è il momento di vedere in televisione stasera cosa c'è su Rai 1 alle, sempre prima serata dopo Affari Tuoi, c'è Follemente Film Commedia, su Rai 2 ore 14 sera, su Rai 3 Le Cose Che Non Sai, Rete 4 Diritto Rovescio, Canale 5 Racconto di una Notte, Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Paesi Bassi Germania, Olanda Germania di calcio per la National League. Domani tocca naturalmente all'Italia. Telenove arriva Mai Più Senza Film Spettacolo. E ancora veniamo adesso invece alle comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre. Tanti gli ospiti, naturalmente dalle 10:15 tutta la mattinata, di Paolo Radamenti, Le Grandi Marche, Consigliere Architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di palotrade.it. Come musica abbiamo i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70 su Radio Mica International tutti i giorni. Che bello, eh? Dunque, i nostri festival, sabato 3 arriva la nuova super edizione di un po' di suspense ci vuole. Vabbè, vediamo la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 24 di settembre, 24 settembre oggi, giovedì. Stasera va a carta e cartone, non sbagliatevi. Stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Portaci con te in tutto il mondo, naturalmente, e facci sognare. Porta tanto Abruzzo nel mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, a risentirci, a presto.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungo

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service, località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Missima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati esattamente giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi di queste notizie. Scuola oggi decreto, il governo apre le richieste del colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in scuole contigue e freno alle multe. E ancora, l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula, elicottero russo viola lo spazio aereo polacco. E ancora, ritorno nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede al rialzo la crescita del nostro paese, entro il 2033-34 arriveranno le prime basi, naturalmente i mini reattori. E ancora veniamo ai reattori, chiaramente inizia una nuova era. Dunque vediamo un'altra notizia: si indaga sul giallo del mossettone per l'operaio 22enne abruzzese di Crognaleto, Andrea Moretti, morto al Colosseo. Nuovo caso in Calabria, vuole accoltellare l'insegnante, i compagni fermano un 14enne. Perché poi c'è il rischio emulazione, questo è. Vabbè, dunque signori, andiamo ancora avanti, apriamo primissima, diamoci una botta di energia all'ascolto di Radio Amica. Ripeto, oggi è giovedì 24, esattamente 24 di settembre. Mamma mia, quel tempo, siamo arrivati alla fine. La buona giornata a tutti. Prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi? E non ci pensiamo più. Dunque, allora, apriamo primissima con la musica. Che tipo di musica va di questi tempi? Favolosi anni 70, 80, 90, scusate, 80, 90, 2000, con un pizzico di anni 70. Vabbè. E ancora, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica, tutti i giorni, la novità musicale del momento. In questo momento su Radio Amica c'è Paparazzi, il nuovo disco, la nuova canzone firmata da Cesare Cremonini. Estate ancora che va avanti, il Garde Lido è aperto a Tortore Turido, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria Garde Lido. E ancora signori, ci siamo, la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce a Giulia Nova Lido. Vi ricordo i favolosi crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, dunque andiamo con la massima del giorno. L'uomo sereno sa godersi il panorama anche se costretto a fare una deviazione del tutto imprevista. Va bene, dunque allora andiamo ancora avanti perché abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sei un accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a cantare o a suonare qualsiasi strumento, bene, vieni qui, chiama il 346-04-00972, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. Tutti i giorni sulla Amica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Notizie in evidenza su Radio Amica con Top Clean. Sentiamo un po', pronti via, ci siamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Bene, signori, ci siamo. Allora andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate a vincere la canzone più più dell'estate. Questo titolo è Al mio paese, Serena Brancale degli Elevante, davanti alla testa gira chiaramente di Fredde Palma. E poi Canto d'amore con Marco Mingoni e Angelina Mango, quindi la regina dell'estate Al mio paese, dunque, che poi diventa anche la canzone più della settimana. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, una esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia in via Trieste 159 Giulia Navarido, al telefono 348 53 88 978. Vi ricordo tra altre cose i favolosi crudi del Nero di Seppia di Antonio Pettinari, Giulia Rovalido. E ancora andiamo con il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, subito Gardel Lido, siamo con voi fino alla prima settimana del mese di ottobre, vai, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti, è arrivato il momento del meteo da Radio Amica International, dunque andiamo a vedere subito. Bene, in campo un campo di alta pressione, abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato. E ancora venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 3700 metri. Le temperature, Aquila più 10, più 24, Sulmona più 11, più 26, Pescara più 15, più 25, Chieti più 11, più 24, Teramo più 12, più 25, Giù Nova più 15 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 16 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 25. Questo è quanto chiaramente siamo arrivati esattamente al giorno numero 24 di settembre. Siamo arrivati chiaramente al giorno numero 267 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 108. solo, anzi scusate, 98 alla fine dell'anno 2026. Va bene, dunque allora il sole sortò alle 6:51, tramonterà questa sera alle 18:53. Va bene, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, dunque subito con due cose importanti e poi vediamo tutte le notizie che abbiamo. Va bene, allora sentiamo un po', sigla, vai!
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ci siamo, eccoci qua pronti per il notiziario del giorno di oggi, ripeto, giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, manca una settimana per entrare nel mese di ottobre. E ancora il segno più del giorno, il segno dell'acquario, dunque andiamo subito con le notizie. Scuola, oggi il decreto, l'apertura del governo alle richieste del Colle, Valditara sicura, nessuno scontro col Quirinale, le modifiche concordate, alunni spostati solo istituti vicini e freno alle multe. Attesa via libera a Palazzo Chigi, l'opposizione attaccano, solo fuffa e propaganda. Le verifiche del Ministero sulla conoscenza della lingua, dossier degli uffici regionali. Sono poco meno di 1000 al momento le classi dove oltre il 30% degli studenti presenta barriere linguistiche. Però io dico una cosa importante, altrimenti va a scuola questo ragazzo e non capisce quello che viene detto, e allora che ci va a fare? Va bene, come si fa? E allora bisogna che imparino loro, si sforzino di imparare la lingua italiana. Le linee rosse del Quirinale, imprime il diritto allo studio. Al Colle si lavora per avvicinare il più possibile il testo del governo allo spirito delle circolari Mattarella del 1990. Il nodo delle deroghe, dove non si può rispettare il tetto. Dunque c'è il diritto allo studio sicuramente, signor Presidente Mattarella, però se questi ragazzi che vengono da fuori non riescono a capire l'italiano, li metti in classe per fare cosa? Loro ascoltano niente, non riescono a capire nulla, e allora che ci vanno a fare? E ancora, la richiesta di non far spostare i ragazzi verso scuole distanti, si rischia l'abbandono. E poi ci vuole anche il corso d'italiano per i genitori, perché è davvero inqualificabile questa situazione che viene presentata così, no? E cioè vogliono stare in Italia parlando la lingua con i loro diritti che non hanno nei loro paesi e tutto il resto. Cioè, voglio dire, che fanno uno stato nello stato? Se non parlano italiano vuol dire che si fanno uno stato per conto loro, vabbè, con le loro leggi, i loro diritti, eccetera. Vabbè. Iran, anzi non va bene per niente, Iran pesa schiena all'ONU, mostra la foto dei bambini uccisi, la delegazione americana se ne va. Scontro all'assemblea a New York, il presidente iraniano, noi vittime del terrorismo, pronti al dialogo ma non accettiamo il linguaggio della forza, dice Pezeschian. E Trump riceve Xi Jinping a Washington, i Pasdaran criticano il vertice a Rachi Wickoff, non era autorizzato. Il Board of Peace stanzia 2 miliardi e mezzo per la ricostruzione di Gaza, c'è anche questo. Il ministro Tajani, il discorso di Teheran molto duro, devono abbassare i toni e rinunciare all'atomica, questo è quanto dice Tajani. Dunque vediamo adesso a un'altra notizia, elicottero russo sconfina in Polonia, Zelensky, Putin deve essere fermato. Il presidente ucraino all'ONU, il Cremlino non sa vivere senza guerra. Le sanzioni si rafforzano, Mosca gela i negoziati, non ci sono i presupposti, Trump invita lo zar al suo G20. Volodymyr Zelensky anche ha fornito le cifre sulle perdite russe negli ultimi 8 mesi di conflitto, ben 250.000 morti. I caccia di Varsavia sono alzati in volo per una violazione dello spazio aereo, incontro tra Rubio e ministro russo Lavrov. Il rabbino capo di Roma al Vaticano, il vostro documento non cita Israele. Il testo è dedicato al rapporto con l'ebraismo a 60 anni dalle nostre etate di segni, siamo anche una nazione, noi dell'Israele. E ancora vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque l'Ocse rivede al rialzo la crescita dell'Italia, i T-bond USA americana oltre il 5%. L'economia globale tiene avanza del 3%, il nostro PIL sale nelle previsioni allo 0,9% nel 2026. Cala la Francia, crolla l'Arabia, nuove tensioni sul debito americano. La ripresa del paese trainata dai consumi interni, il peso delle guerre sulle prospettive. Deficit con l'Europa da parte dell'Italia, trattativa ancora aperta per tenere difesa e energia fuori dai conti. Il governo chiede di rafforzare i controlli sulle spese dei progetti in partenariato pubblico-privato. Nucleare, via la legge, la sfida sui tempi e costi, arrivano i reattori del nucleare per l'energia naturalmente di cui abbiamo bisogno, dovevano essere fatti tempo fa, non sono stati fatti e adesso si corre ai ripari. L'esecutivo, cioè il governo, spinge sulla tecnologia delle mini strutture modulari ancora in fase di sperimentazione. Le opposizioni solo un prodotto da campagna elettorale, puntare sul le rinnovabili e loro rinnovabili sono le pale eoliche, immaginate un po' tutto il paese sotto queste pale. Vabbè, dunque veniamo

Adesso a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, PD, Movimento 5 Stelle, tensione comunali, sfida sulle primarie a Milano. Nel capoluogo lombardo il Movimento non vuole il gazebo e punta su Barbacetto, mentre a Torino Alleanza non ci sarà percorso partecipato per decidere su Roma. I vertici milanesi e PD assicurano le consultazioni comunali verranno dopo quelle per le politiche. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Vogliono comandare con centro-sinistra molto molto spaccato, con Conte che non ammette che Elisabeth diventi premier, del eventuale premier dopo la Meloni se dovesse vincere il centro-sinistra, e a questo punto secondo me ci vuole per il centro-sinistra una persona terza. Noi il nome l'abbiamo dato. Colosseo, un urlo e poi il tonfo, precipita e muore operaio 22enne di Crognaleto di Teramo, le indagini sul moschettone. Lavorava a Roma al Colosseo, il dispositivo dall'allaccio non era agganciato alla parete. Meloni, fare piena luce, polemiche sulla chiusura non immediata del monumento, il parco, questioni di sicurezza. L'uomo è caduto dall'altezza di 10 metri, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e il sito è interdetto anche oggi. Cavalli e montagna, le passioni di Andrea, era felice di lavorare nell'anfiteatro romano, era originario di Crognaleto, il sindaco del suo paese, educato, disponibile, era sempre sorridente e tornava ogni fine settimana. La RAI sospende le riprese dalla serata evento di Alberto Angela, sarebbe dovuta essere una prova generale sull'arena con la complicità del tramonto estivo che regala al travertino e al Colosseo sfumature rosa. Alberto Angela, il noto conduttore televisivo, divulgatore e scrittore, ieri sera aveva un appuntamento al Colosseo per preparare una puntata, ma è stata sospesa questa puntata per, purtroppo, per la morte dell'operaio 22enne di Crognaleto, appunto, che lavorava in una ditta per a Roma per il Colosseo. Vuole accoltellare la prof, emulazione, i compagni fermano un 14enne dopo l'aggressione di Roma. In Calabria un ragazzo bocciato due volte prepara l'agguato, allarme in chat, gli amici, aveva intenzione di ucciderla, lo abbiamo bloccato, ha avvisato la docente. L'arma era già nascosta nel bagno, dalla scuola lo cercano gli istigatori nella community online. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia, vedete, poi se non si prendono seri provvedimenti per questi ragazzi, poi c'è il rischio emulazione, perché tanto dicono, anche perché i ragazzi oggi sono molto intelligenti per via dei social, televisione, giornali, cioè radio, eccetera, e allora capiscono che possono usare, e questo deve essere spezzata questa catena. E ancora, giallo della Ricina, sotto esame PC e pendrive di Gianni Di Vita, gli accertamenti ripetibili inizieranno lunedì alla ricerca di tracce di acquisto della sostanza. Se dovesse venire fuori che questo signore, questo Di Vita, avrebbe ucciso la moglie per stare con un'altra, beh, insomma, è pazzia pura, perché potevi benissimo divorziare e buonanotte al secchio. Vabbè, anche perché mi sembra che la signora voleva la moglie, divorziare dal marito, quindi dunque, ladro ucciso a Cuneo, la chiamata al 112, forse morto, mi sono difeso, dice il ragazzo che ha sparato, Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, che ora è indagato per omicidio e tentato omicidio, ha premuto il letto 12 volte sparando all'impazzata. Oddio, poteva sparare per aria oppure in basso, chissà, vabbè, comunque in quei momenti non puoi dire, perché la mente non è lucida, ti vedi come dire infranta la pace familiare nella tua parte di terreno e nella tua casa, e giustamente qualcuno reagisce in questo modo sparando all'impazzata. Modella brasiliana fatta a pezzi dall'ex compagno Nizza, l'ultimo messaggio alla mamma è qui. I resti di Arissa Brito, 25 anni, trovati nel bagagliaio sotto tele vestiti durante un controllo. Dopo la scomparsa, la madre e un amico avevano dato l'allarme. È arrestato un 30enne. La giovane l'aveva lasciato, ma l'algerino, ora accusato di omicidio, continuava a tormentarla. Si chiama Larissa Brito, una bellissima, davvero una bella ragazza. Dunque, per tornare su chi ha ucciso Roberto Mollo, che ha ucciso l'albanese per una tentata rapina, chiaramente io vorrei chiederlo: allora come bisogna che si comporti il cittadino italiano se trovi un ladro in casa, o comunque che viene a trovarti in casa, che gli dici? Di apri la porta, ti offro il caffè, perché non vuol dire a questo punto, ecco perché è vero che i giudici devono giudicare, ma devono dare anche un'indicazione.
come bisogna comportarsi. Vabbè, andiamo oltre, veniamo a terra o dintorni. A manco all'Unione dei Comuni spariti 800.000 euro. Un ex dipendente, interrogato dal GIP, ha ammesso di aver sottratto i soldi per problemi economici suoi, ma ha contestato l'importo ipotizzato alla procura. Si aggrava l'accusa da truffa, peculato ben 800.000 euro e l'ammanco. Scoperti 16 PC rubati da una coppia, cioè dei computer trovati nella loro auto a Pineto. C'erano anche quelli presi al liceo Maior di Pescara. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Tentato furto e minacce, 16enne arrestato in via Lazzaro Sauro. In piena notte il minorenne è stato sorpreso a rubare il motorino, poi si è presa con gli agenti. E ancora un tentativo di furto in pieno centro storico a Teramo per un 16enne che armaggiava insieme ad altri suoi due amici in via Lazzaro Sauro alla ricerca di poter far partire un motorino perché lo volevano rubare. Subito arrivato il 112, allertato anche da alcune famiglie che abitano nella zona, e hanno arrestato il ragazzo che a un certo punto ha minacciato i carabinieri. E ancora veniamo ad altra notizia, quella del Besso, il campo Besso di San Nicolò, è una vicenda grottesca. Il presidente del CSI Vincenzo Montani torna sul caso del campo di San Nicolò, critica il comune e parla anche dei progetti che rimangono bloccati. Ecco che succede quando il liceo classico delfico viene, che è il motore di Piazza Dante, si blocca, si ferma e ci vorranno anni per ripristinare il tutto. Piazza Dante è dimenticata e trascurata, i commercianti lanciano l'appello, ma è normale che si arrivi a questo? Perché l'abbiamo detto, perché il liceo classico è il motore di quella piazza, ma anche il motore di Teramo. E ancora, la prefetta di Teramo Beatrice Agata Mariano, in visita al comando provinciale Carabinieri, ha incontrato il comandante Massimo Corradetti. E ancora, percorsi, costi e orari da rivedere, tavolo di lavoro per i trasporti chiesto dall'Udo, dalla CGIL, coinvolge Comune, Ateneo, Regione, Azzu e Baltur. Assente la tua, servono sconti per gli studenti, collegamenti notturni, festivi e coincidenze tra bus e treni. E ancora, l'autobus non rispetta gli orari, a Cortino pendolari segnalano di servizi in tratta tra l'entroterra e Teramo. In 400 alla camminata solidale partita da Teramo, l'iniziativa a favore dell'Africa, si è svolta domenica nella frazione di Varano. E ancora andiamo avanti, riserva naturale del Borsacchio, la regione ora sblocchi l'iter, l'appello della conferenza per l'ambiente affinché venga approvato il PAN già adottato dal comune. Dopo 8 anni di incertezze è il momento di costruire a Roseto una prospettiva duratura dell'area tutelata, la riserva naturale del Borsacchio. E ancora, escono dalla messa e vengono investite 2 anziane a Teramo, travolte mentre attraversano circolazione Spalato, trasferite in ospedale. Atti di paura nel pomeriggio di ieri in circolazione Spalato. 2 anziane, probabilmente appena uscite dalla messa della chiesa del Carmine, sono state investite mentre attraversavano la strada in corrispondenza dell'osteria Strabacco per arrivare sul marciapiede. Sono state investite e trasportate in ospedale. E ancora, a Penna San Andrea, per la sicurezza del territorio, in funzione altre 10 telecamere. Sì, ma poi queste telecamere bisogna anche vederle. Rapina alle poste, impiegate minacciate, i 2020 a volto coperto fuggono in scooter con 2.500 euro. Una cliente si sente male, soccorsa in ambulanza. Il colpo alle poste a Paolo Antonio di Sant'Egidio alla Vibrata, bottino 2.500 euro. Nessuna rinuncia al personale, Alba Adriatica, Pulcine, cessione di risorse all'Unione non penalizza il comune. E ancora, Scogliere, lavori al via dopo la pausa estiva, riparte l'opera di difesa dalla costa alla zona di Villa Rosa Sud, prevista la rifinitura di 11 barriere. E beh, queste barriere servono veramente, hanno salvato un sacco di stabilimenti, specie nella parte nord di Alba Adriatica. Si rischiava davvero che non ci fosse più spiaggia, invece così la spiaggia anzi è ritornata ad essere quella di prima, come dimensione. Danni all'auto e minaccia al vicino, arrestato dopo l'evasione da casa. I carabinieri del nucleo operativo Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un giuliese accusato di evasione e danneggiamento aggravato e violenza privata. L'uomo ai domiciliari, con condanna a 13 anni, 10 mesi e 22 giorni di reclusione, è uscito dalla sua abitazione e ha preso a sprangate l'auto di un suo vicino di casa. Quest'ultimo infatti si era rifiutato di accompagnarlo a Mosciano. Pensate un po', se ti rifiuti ti mettono, voglio dire, cominciano a danneggiarti l'auto.
Invalido recupera il contributo azzerato, il Tribunale ripristina l'aiuto economico cancellato all'INPS dopo la revisione della inabilità che ha escluso aggravamenti. Il cittadino puntava a ottenere il 100% della pensione, l'istituto previdenziale però ha declassato il suo stato. Cocciniglia, la malattia delle piante, al via trattamenti a Giulianova, anche in partenza lunedì attività di prevenzione e contrasto dei contagi. Vediamo un'altra notizia: Mion riparte il progetto per un nuovo hotel di lusso, Hotel Mion di Roseto. La proprietà ha adeguato la proposta alle prescrizioni della sovrintendenza. Una parte del complesso ospiterà un albergo a 5 stelle, l'altra un residence. E ancora a Cologna, spiaggia, lunedì niente elettricità per i lavori sugli impianti, sempre a Roseto. Comune di Roseto, c'è il cambio alla guida degli uffici, il segretario Legidio lascia l'incarico, in servizio il nuovo dirigente del settore urbanistico, Domenico Fineo. Sosta a pagamento, area degradata, strisce blu attive fino al 30 settembre, buche e fango creano gravi disagi agli automobilisti in via Colombo. È sempre più critica la situazione dei parcheggi a pagamento in via Colombo, ancora attivi fino al 30 settembre, in particolare negli stalli a sud del sottopasso ferroviario di Roseto. Beh, insomma, credo che il comune ci metterà una pezza sicuramente appena adesso l'area verrà liberata. Con inceneritore c'è il chiarimento, brucerà solo scarti autorizzati. La regione specifica ha messo i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda proponente, esclusi conferimenti da parte di altre imprese e cittadini. Sindaci, nuovi elementi all'esame del TAR. E ancora sport e spettacolo in due piazze a Silvi, ultimo evento dell'estate, fine settimana con esibizioni di varie discipline e intrattenimenti, una sorta di sport sotto le stelle che facciamo anche a Teramo. E ancora chiudiamo con un'ultima notizia che viene da Pescara: malore in classe per una bambina di 8 anni, paura per tutti. L'alunna di 8 anni di Civitella Casanova ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara con l'elicottero dei vigili del fuoco. Veniamo adesso invece allo sport. Si avvicina il debutto di Mancini che guida la nazionale italiana nella prima sfida per la National League contro il Belgio. Mancini opta per il 4-3-3, il CT pensa a Romano a centrocampo col ballottaggio Ken Esposito. Romano è il centravanti di questa, se volete mezza punta, va bene, mezzala di punta del Frosinone, che è al momento è la squadra rivelazione di questo campionato. Complimenti al suo allenatore mister Alvini. Ieri Malagò ha raggiunto il ritiro per dare una pressione allegra e spensierata a questa partita. Sicuramente con i giovani si può lavorare, Mancini ci spera molto chiaramente. Già arrivare a Romano, ripeto, attaccante del Frosinone, mi sembra un'ottima scelta. Va bene, andiamo ancora oltre e siamo arrivati adesso invece a Buffon, che ieri era a letto manopello per gli 80 anni della Lettese, mi sembra una cosa del genere. Buffon, che è stato accolto da tanti tifosi, bagno di folla in paese per gli 80 anni della Lettese, e la moglie d'amico rivela: mia nonna è abruzzese, pensate un po', gira che ti rigira, sono nati tutti qui. Va bene, Ital Volley finisce qui il sogno europeo, gli azzurri eliminati ai quarti finale a Torino dalla Finlandia al tie break. Beh, devo dire onestamente che non avevano tanta voglia di andare avanti i ragazzi della pallavolo italiana, perché siamo campioni del mondo, quindi non può finire ai quarti di finale il cammino dell'Italia, poi perdere la finale, vabbè. Dunque ci può stare, ma non ai quarti, voglio dire, come una comune squadra. L'Italia è campione del mondo. Formula 1, Antonelli va a caccia del Tris a Baku, Leclerc con Hamilton: abbiamo esagerato. Dunque la Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il consueto Gran Premio della Azerbaigian, in programma sabato pomeriggio. Antonelli, Kimi Antonelli dice: la partita va chiusa subito. Pescara, Serie C, duello per la Serie B, lo Spezia è già un rullo compressore, Adriatico alla capolista con miglior attacco del girone, una difesa di ferro. Buscedo per colpo col Vado vuole scalare la classifica, Merolo e Guccione sono KO, non possono giocare. Dunque attenzione, risultato: se vince il Pescara si riapre il campionato, se vince lo Spezia penso che Pescara sia finita la storia, se si pareggia rimane tutto come prima.
prima, va bene, e la distanza sempre di 8 punti. E ancora veniamo al Teramo Calcio, nella sfida con l'Aquila verso il derby di domenica, diretta, potrete vedere questa partita in diretta su Rete 8, canale 10 del vostro televisore. Pietro Antonio del Teramo è carico, avanti così, sarà una bella gara. Il capitano ha vestito la maglia rosso blu 10 anni fa, ci faremo trovare pronti. Casciano verso il recupero, il Teramo comunque va forte, c'è qualche amaresia lì davanti e soprattutto Giambè, bisogna dirgli che la porta è dalla parte opposta da quella che lui dà il pallone, cioè in pratica lui dà sempre la palla indietro, no, non si gioca così. Un attaccante appena riceve la palla si butta in avanti, cerca di superare l'avversario per tirare in porta, ecco, questo è il vero attaccante. Giambè forse era un po' stanco e il mister lo deve capire, anche perché in panchina abbiamo tanti quei giocatori importanti, se uno quando vedi che continua a giocare in questo modo, cioè a dare la palla indietro invece che andare avanti, beh signori, è il momento di cambiarlo. Vabbè, il Notaresco si è rinforzato, in attacco è fatta, fermo restando che Giambè è un grosso giocatore che non c'entra niente con la Serie D, mettiamo pure questo, però può passare un momento della partita in cui è una fase di stanca e allora va cambiato per il bene del Teramo. Il Notaresco si rinforza, ci vamo, è arrivato Melloni, l'attaccante di 25 anni che l'anno scorso ha giocato tra Imolese e San Marino. Dunque Giulianova è incerottato del Zotti Studio Remosse, il tecnico si affida ai ragazzi dagli Juniores per le assenze pesanti d'Ercole, dimostriamo il nostro valore. Beh, insomma, adesso devo dirlo onestamente, il Giulianova ha un signor allenatore, questo Francesco Del Zotti. Io credo che avrà chiaramente, se avrà anche un po' di fortuna, avrà una lunga e importante carriera Del Zotti, anche perché è molto molto giovane. Ricordo le partite del Girone F: Angelan Ancona, Giulianova, Atletico Ascoli, Montecchio, Gallo, Foligno, L'Aquila, Teramo, Lanciano, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Notaresco, Pietralunghese, Trissina, Termoli, Vigor, Senigallia, Fossombrone. Insomma, il Teramo gioca all'Aquila, Super Derby, mentre Giulianova in casa con l'Atletico Ascoli. Capirete chiaramente che è una partita, anzi una partitissima. Allora, risultati campionato di eccellenza. Ieri si è giocato l'infrasettimanale. Vasto Marina, Delfino Curi Pescara 0-0, Celano Provasto 2-1, Francavilla Montorio 1-2, complimenti al Montorio, Montesilvano Torrese 2-2, Ovidiana Sulmona San Salvo 5-3, Ponte Romano Chieti 0-1, il Chieti si fa sentire, Rosetana Vezzano 0-1, San Giovanni Teatino Trasacco 1-1, Virtus Cupello Mosciano 1-4. Beh, c'è da dire una cosa importante: quando un allenatore è forte come lo è Vagnoni, lo dico da sempre, non da oggi, beh, per forza i risultati devono arrivare. L'abbiamo visto l'anno scorso cosa ha combinato col Notaresco, quest'anno è a Chieti che deve risalire secondo me risalirà. Poker del Mosciano che vince a Cupello 4-1, per Cupello è crisi nera. Di Fabio Gongola 4 gol, davvero non se l'aspettava neanche lui. E poi ancora il San Giovanni Teatino non sfonda, il tecnico Bonati dà le dimissioni. Il Montorio che vince rimonta, avevo detto, su Francavilla 2-1. E poi ancora la Provasto che perde col Celano, la Rosetana che perde in casa con l'Avezzano, che è una delle squadre che sicuramente è tra le pretendenti a vincere questo campionato. Stop con notizie di sport, signori, siamo arrivati agli appunti di Redemica. Stop con le notizie del giorno, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, gli appunti Radio Amica. Musicalmente su Radio Amica abbiamo le canzoni anni 70, 80, 90, un pizzico, anzi 80, 90, 2000, un pizzico agli anni 70. Stop. Dunque, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali davvero che non hanno uguali. La disco dance, la canzone più della settimana, e poi abbiamo Sigillo Puro e il disco novità, c'è Paparazzi per esempio adesso di Cesare Cremonini, che è un disco novità, molto novità. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo del Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre con tanti tanti ospiti. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo con notizie riservate. I nostri festival, sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale, Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271 e buon appetito. Dunque andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e beh, quello ci vuole. Beh, dunque signori, siamo arrivati a giovedì 24 di settembre, raccolta porta a porta stasera, carta e cartone, mi raccomando, carta e cartone oggi, vabbè. Dunque, dopo le ore 20 sotto il portone di casa, andiamo con la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare aspettando il nuovo super festival di Radio Amica International. Sabato 3 ottobre arriva la nuova edizione di un po' di suspense, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo col concorso numero 153. Ricordo che nell'ultimo concorso, quello di martedì, è uscito un 5 più 1 da 530.000 euro e passa. Mamma mia, era bella botta, eh. Dunque, concorso numero 153. Il 6 vale 31 milioni e 100.000, perché il 6 aumenta sempre. Dunque, vediamo al gioco dell'otto. Rote scelte Genoa e Milano. Numeri consigliati 22, 24, 29, abbinati al 57 58, ripeto 22 24 29 abbinati al 57 58 su Genoa e Milano. Su Palermo e Roma 41 43 48 abbinati al 22 23, ripeto 41 43 48 abbinati al 22 23 su Palermo e Roma. Buona fortuna. Le farmacie di turno ad un passo anche dalle super classifiche con Sosta Gustosa. Sentiamo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene così. Dunque ci siamo, pronti via con le farmacie di turno. Teramo Città, Ianetti Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9, domani è venerdì. Mocione Bellante, Morelli, Adatria Picella, Pineto Silvi, farmacia comunale Silvi, Giunova, farmacia del Vomano, in Val Jurata, Villa Fiore, Alba Adriatica, Tortora, farmacia comunale Roseto, Mannella, a Valfino, Montefino, in Val Umano, Sciarretta, Castellisola, a Corinti, a Montorio Dorisio, a Campli Mascitti, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura. A Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. Le super classifiche, intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50. Vai!
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici, al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
2: Le super classifiche, oggi tocca la musica, il disco più venduto, pensate un po', è Thriller, Michael Jackson. E beh, questo è del 1982, pensate un po' quanti anni ha questo Thriller, che è stato il che ha avuto il record di copie vendute nel 1982, dal 1982, e poi naturalmente continua ancora oggi in testa alla classifica. Complimenti. Super disco al secondo, beh, eccolo qui, è da 50 anni che sta sempre in classifica. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, chi non lo conosce. Al terzo posto CSI, Viaggio 94-98, poi al quarto GX, Vite e Morte Miracoli. Al quinto un'altra icona del pop italiano, i Pooh, 60, la nostra storia, eccetera eccetera. Vabbè, nelle radio la canzone più ascoltata, Woman, Peggy Goo, l'inno alle donne. Al secondo posto Safe, Parlar d'amore. Al terzo Madonna, Densuteria. Al quarto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al quinto Ugo e Imael Engel con Moving to the Sun. Al sesto Fabri Fibra e Pinguini, Tattici Nucleari, Goya. Al settimo Marrakesh,
1: Gué con Casini. All'ottavo Alfa e Gigi D'Alessio, Geriva Napoli. Al nono Elisa Kinsugi. Al decimo Ernia con Dedica. Sono i dischi più venduti, anzi più ascoltati, più cliccati, più richiesti alla radio di questa settimana. Complimenti. Chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio e due cose, due veramente importantissime. Sentiamo, vai.
3: Sai a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2026, da Radio Amica Internazionale Ariete, la nuova posizione del sole ti invita a esplorare la parte della tua vita che in questo periodo è come nascosta da una nebbia sottile, vieni fuori. Toro, tu che sei bravo a impegnarti con tenacia nei compiti che decidi di assumerti in questo momento, fatichi a trovare la via da seguire. Gemelli, nel lavoro si aprono all'improvviso delle possibilità che meritano tutta la tua attenzione, in questo momento le opportunità sono ottime, vanno colte al volo. Cancro, nonostante una leggera irrequietezza che ti induce a cambiare idea con facilità, a passare il corso di giornata da una cosa all'altra, il tuo lato romantico riprende il sopravvento. Leone, la configurazione è un po' fuorviante, tende a confonderti, ti porta fuori strada, ma evita di combatterla. Vergine, si vengono a creare condizioni per degli incontri che possono rivelarsi preziosi nel lavoro, che ti consentono magari in maniera indiretta di fare un cambiamento. Bilancia, nella nuova fase in cui si è entrato, iniziano già a muoversi diverse cose facendoti sentire che il tuo potere di agire sulla realtà è ben più ampio di quanto credevi. Scorpione, la luna ha preso iniziativa al posto tuo, sciogliendo dei vincoli che ti impedivano di esprimere liberamente i sentimenti e l'amore da un significato diverso. Sagittario, il gioco dei pianeti tende adesso a esaltare il tuo lato più romantico e sentimentale, facendoti ritrovare tutta l'innocenza con cui ti affidi ai sentimenti. Capricorno, scala marce, procedi lentamente. Lavoro, la situazione in cui ti trovi in questo momento è piuttosto promettente. Acquario, c'è una sorta di eleganza nel tuo modo di fare, grazie alle quali riesci facilmente a raggiungere anche traguardi meno accessibili senza particolare sforzo. Pesci, la luna del tuo segno si allea con Venere nel farlo, lascia inevitabilmente la porta socchiusa ai sentimenti che si insinuano nel tuo quotidiano, e meno male che arrivano i sentimenti, l'amore eccetera per tutti, specie per i pesciolini. Vai, dunque adesso andiamo ancora avanti perché è il momento di vedere in televisione stasera cosa c'è su Rai 1 alle, sempre in prima serata dopo Affari Tuoi, c'è Follemente Film Commedia, su Rai 2 ore 14 sera, su Rai 3 Le Cose Che Non Sai, Rete 4 Diritto Rovescio, Canale 5 Racconto Di Una Notte, Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Paesi Bassi Germania, Olanda Germania di calcio per la National League. Domani tocca naturalmente all'Italia. Tele 9 arriva Mai Più Senza, film spettacolo. E ancora veniamo adesso invece alle comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, tanti gli ospiti naturalmente dalle 10:15 tutta la mattinata. Di Paolo Radamenti, le grandi Grandi Marche, consigliere architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sommetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di palotrade.it. Come musica abbiamo i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70 su Radio Mica International tutti i giorni. Che bello. Dunque, i nostri festival sabato 3 arriva la nuova super edizione di un po' di suspense ci vuole. Vabbè, vediamo la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 24 di settembre, 24 settembre oggi, giovedì. Stasera va a carta e cartone, non sbagliatevi. Stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci con te in tutto il mondo naturalmente e facci sognare. Porta tanto Abruzzo nel mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, a risentirci, a presto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati esattamente giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi di queste notizie. Scuola oggi decreto, il governo apre le richieste del colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in scuole contigue e freno alle multe. E ancora l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula, elicottero russo viola lo spazio aereo polacco. E ancora ritorno nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede al rialzo la crescita del nostro paese, entro il 2033-34 arriveranno le prime basi, naturalmente i mini reattori. E ancora veniamo ai reattori, chiaramente inizia una nuova era. Dunque vediamo un'altra notizia: si indaga sul giallo del mossettone per l'operaio 22enne abruzzese di Crognaleto, Andrea Moretti, morto al Colosseo. Nuovo caso in Calabria, vuole accoltellare l'insegnante, i compagni fermano un 14enne. E perché poi c'è il rischio emulazione, questo è. Vabbè, dunque signori, andiamo ancora avanti, apriamo primissima, diamoci una botta di energia all'ascolto di Radio Amica. Ripeto, oggi è giovedì 24, esattamente 24 di settembre. Mamma mia, quel tempo siamo arrivati alla fine. La buona giornata a tutti. Prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! E non ci pensiamo più. Dunque, allora, apriamo primissima con la musica. Che tipo di musica va di questi tempi? Favolosi anni 70, 80, 90, scusate, 80, 90, 2000, con un pizzico di anni 70. Vabbè. E ancora, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica, tutti i giorni, la novità musicale del momento. In questo momento, su Radio Amica c'è Paparazzi, il nuovo disco e nuova canzone firmata da Cesare Cremonini. Estate ancora che va avanti, il Garde Lido è aperto a Tortore Torino, Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria Garde Lido. E ancora signori, ci siamo, la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce a Giuliano Valido. Vi ricordo i favolosi crudi, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giuliano Valido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, dunque andiamo con la massima del giorno. L'uomo sereno sa godersi il panorama anche se costretto a fare una deviazione del tutto imprevista. Va bene, dunque allora andiamo ancora avanti perché abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sei un accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a cantare o a suonare qualsiasi strumento, bene, vieni qui, chiama il 346-0400972, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. Tutti i giorni sono Amica Internazionale, l'ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Notizie in evidenza su Radio Amica con Top Clean. Sentiamo un po', pronti via, ci siamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Bene, signori, ci siamo. Allora andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate a vincere la canzone più più dell'estate. Questo titolo è Al mio paese, Serena Brancale degli Elevante, davanti alla testa gira chiaramente di Fredde Palma. Ma poi Canto d'amore con Marco Mingoni e Angelina Mango, quindi la regina dell'estate Al mio paese, dunque, che poi diventa anche la canzone più più della settimana. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, una esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia in via Trieste 159 Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978. Vi ricordo tra altre cose i favolosi crudi del Nero di Seppia di Antonio Pettinari, Giulia Romanido. E ancora andiamo con il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, subito Garde Lido, siamo con voi fino alla prima settimana del mese di ottobre, vai, prego. Let me burn, burn, burn. We do it
1: all night long. Yeah. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti, è arrivato il momento del meteo da Radio Amica International, dunque andiamo a vedere subito. Bene, in campo un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, e ancora venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 3700 metri, le temperature Aquila più 10 più 24, Sulmona più 11 più 26, Pescara più 15 più 25, Chieti più 11 più 24, Teramo più 12 più 25, Nova più 15 più 24, Locaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 16 più 24, San Benedetto del Tronto più 16 più 25. Questo è quanto chiaramente siamo arrivati al esattamente al giorno numero 24 di settembre. Siamo arrivati chiaramente al giorno numero 267 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 108.
1: solo, anzi scusate, 98 alla fine dell'anno 2026. Va bene, dunque allora il sole sortò alle 6.51, tramonterà questa sera alle 18.53. Va bene, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, dunque subito con due cose importanti e poi vediamo tutte le notizie che abbiamo. Va bene, allora sentiamo un po', sigla, vai!
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ci siamo, eccoci qua pronti per il notiziario del giorno di oggi, ripeto, giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, mancano settimana per entrare nel mese di ottobre. E ancora il segno PV del giorno, il segno dell'acquario, dunque andiamo subito con le notizie. Scuola, oggi il decreto, l'apertura del governo alle richieste del Colle, Valditara sicura, nessuno scontro col Quirinale, le modifiche concordate, alunni spostati solo istituti vicini e freno alle multe. Attesa via libera a Palazzo Chigi, l'opposizione attaccano, solo fuffa e propaganda. Le verifiche del Ministero sulla conoscenza della lingua, dossier degli uffici regionali. Sono poco meno di 1000 al momento le classi dove oltre il 30% degli studenti presenta barriere linguistiche. Però io dico una cosa importante, altrimenti va a scuola questo ragazzo e non capisce quello che viene detto, e allora che ci va a fare? Va bene, come si fa? E allora bisogna che imparino loro, si sforzino di imparare la lingua italiana. Le linee rosse del Quirinale, vi imprime il diritto allo studio. Al Colle si lavora per avvicinare il più possibile il testo del governo allo spirito delle circolari Mattarella del 1990. Il nodo delle deroghe, dove non si può rispettare il tetto. Dunque c'è il diritto allo studio sicuramente, signor Presidente Mattarella, però se questi ragazzi che vengono da fuori non riescono a capire l'italiano, li metti in classe per fare cosa? Loro ascoltano niente, non riescono a capire nulla, e allora che ci vanno a fare? E ancora, la richiesta di non far spostare i ragazzi

terrorismo, pronti al dialogo, ma non accettiamo il linguaggio della forza, dice Pezeschian. E Trump riceve Xi Jinping a Washington. I Pasdaran criticano il vertice a Rachi Wyckoff, non era autorizzato. Il Board of Peace stanzia 2,5 miliardi per la ricostruzione di Gaza, c'è anche questo. Il ministro Tajani, il discorso di Teheran molto duro, devono abbassare i toni e rinunciare all'atomica, questo è quanto dice Tajani. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia: elicottero russo sconfina in Polonia. Zelensky: Putin deve essere fermato. Il presidente ucraino all'ONU: il Cremlino non sa vivere senza guerra. Le sanzioni si rafforzano, Mosca gela i negoziati, non ci sono i presupposti. Trump invita lo zar al suo G20. Volodymyr Zelensky anche ha fornito le cifre sulle perdite russe negli ultimi 8 mesi di conflitto: ben 250.000 morti. I caccia di Varsiave sono alzati in volo per una violazione dello spazio aereo. Incontro tra Rubio e ministro russo Lavrov. Il rabbino capo di Roma al Vaticano: il vostro documento non cita Israele. Il testo è dedicato al rapporto con l'ebraismo a 60 anni dalle nostre etate di segni. Siamo anche una nazione, noi dell'Israele. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, l'OCSE rivede al rialzo la crescita dell'Italia, i T-bond USA americana oltre il 5%. L'economia globale tiene avanza del 3%, il nostro PIL sale nelle previsioni allo 0,9% nel 2026. Cala la Francia, crolla l'Arabia, nuove tensioni sul debito americano. La ripresa del paese trainata dai consumi interni, il peso delle guerre sulle prospettive. Deficit con l'Europa da parte dell'Italia, trattativa ancora aperta per tenere difesa e energia fuori dai conti. Il governo chiede di rafforzare i controlli sulle spese dei progetti in partenariato pubblico-privato. Nucleare, via la legge, la sfida sui tempi e costi, arrivano i reattori del nucleare per l'energia naturalmente di cui abbiamo bisogno, dovevano essere fatti tempo fa, non sono stati fatti e adesso si corre ai ripari. L'esecutivo, cioè il governo, spinge sulla tecnologia delle mini strutture modulari ancora in fase di sperimentazione. Le opposizioni, solo un prodotto da campagna elettorale, puntare sul rinnovabili, e loro rinnovabili sono le pale eoliche, immaginate un po' tutto il paese sotto queste pale. Vabbè, dunque veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, PD, Monte 5 Stelle, tensione comunali, sfida sulle primarie a Milano. Nel capoluogo lombardo il movimento non vuole il gazebo e punta su Barbacetto, mentre a Torino alleanza non ci sarà, percorso partecipato per decidere su Roma. I vertici milanesi e PD assicurano le consultazioni comunali verranno dopo quelle per le politiche. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: vogliono comandare con un centro-sinistra molto molto spaccato, con Conte che non ammette che l'Islam diventi premier, del eventuale premier dopo la Meloni se dovesse vincere il centro-sinistra. E a questo punto, secondo me, ci vuole per il centro-sinistra una persona terza. Noi il nome l'abbiamo dato: Colosseo, un urlo e poi il tonfo. Precipita e muore operaio 22enne di Crognaleto di Teramo, le indagini sul moschettone. Lavorava a Roma al Colosseo, il dispositivo di allaccio non era agganciato alla parete. Meloni: fare piena luce. Polemiche sulla chiusura non immediata del monumento, il parco, questione di sicurezza. L'uomo è caduto dall'altezza di 10 metri, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e il sito è interdetto anche oggi. Cavalli e montagna, le passioni di Andrea: era felice di lavorare nell'anfiteatro romano, era originario di Crognaleto, il sindaco del suo paese, educato, disponibile, era sempre sorridente e tornava ogni fine settimana. La RAI sospende le riprese dalla serata evento di Alberto Angela, sarebbe dovuta essere una prova generale sull'arena con la complicità del tramonto estivo che regala al travertino e al Colosseo sfumature rosa. Alberto Angela, il noto conduttore televisivo, divulgatore e scrittore, ieri sera aveva un appuntamento al Colosseo per preparare una puntata, ma è stata sospesa questa puntata per purtroppo per la morte dell'operaio 22enne di Crognaleto, appunto, che lavorava in una ditta per a Roma per il Colosseo. Vuole accoltellare la prof, emulazione, i compagni fermano un 14enne dopo l'aggressione di Roma. In Calabria un ragazzo bocciato due volte prepara l'agguato, allarme in chat, gli amici, aveva intenzione di ucciderla, lo abbiamo bloccato, ha avvisato la docente. L'arma era già nascosta nel bagno, dalla scuola lo cercano gli istigatori nella community online. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia, vedete, poi se non si prendono seri provvedimenti per questi ragazzi, poi c'è il rischio emulazione, perché tanto dicono, anche perché

I ragazzi oggi sono molto intelligenti per via dei social, televisione, giornali, radio eccetera, e allora capiscono che possono usare, e questo deve essere spezzata questa catena. E ancora giallo della Ricina sotto esame PC e pendrive di Gianni Di Vita, gli accertamenti ripetibili inizieranno lunedì alla ricerca di tracce di acquisto della sostanza. Se dovesse venire fuori che questo signore, questo Di Vita, avrebbe ucciso la moglie per stare con un'altra, beh insomma è pazzia pura, perché potevi benissimo divorziare e buonanotte al secchio, vabbè, anche perché mi sembra che la signora voleva la moglie, divorziare dal marito, quindi ma dunque ladro ucciso a Cuneo, la chiamata al 112, forse morto, mi sono difeso, dice il ragazzo che ha sparato, Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, che ora è indagato per omicidio e tentato omicidio, ha premuto il letto 12 volte sparando all'impazzata. Oddio, poteva sparare per aria oppure in basso, chissà, vabbè, comunque in quei momenti non puoi dire perché la mente non è lucida, ti vedi come dire infranta la pace familiare nella tua parte di terreno e nella tua casa, e giustamente qualcuno reagisce in questo modo sparando all'impazzata. Modella brasiliana fatta a pezzi dall'ex compagno Nizza, l'ultimo messaggio alla mamma è qui. I resti di Arissa Brito, 25 anni, trovati nel bagagliaio sotto tele vestiti durante un controllo. Dopo la scomparsa, la madre e un amico avevano dato l'allarme. È arrestato un 30enne. La giovane l'aveva lasciato, ma l'algerino, ora accusato di omicidio, continuava a tormentarla. Si chiama Larissa Brito, una bellissima, davvero una bella ragazza. Dunque, per tornare su chi ha ucciso Roberto Mollo, che ha ucciso l'albanese per una tentata rapina, chiaramente io vorrei chiederlo: allora come bisogna che si comporti il cittadino italiano se trovi un ladro in casa, o comunque che viene a trovarti in casa, che gli dici? Apri la porta, ti offro il caffè? A questo punto ecco perché è vero che i giudici devono giudicare, ma devono dare anche un'indicazione su come bisogna comportarsi. Vabbè, andiamo oltre, veniamo a terra o dintorni. A manco all'Unione dei Comuni, spariti 800.000 euro. Un ex dipendente ha interrogato la GIP, ha ammesso di aver sottratto i soldi per problemi economici suoi, ma ha contestato l'importo ipotizzato alla procura. Si aggrava l'accusa da truffa, peculato ben 800.000 euro, e l'ammanco. Scoperti 16 PC rubati da una coppia, cioè dei computer trovati nella loro auto a Pineto, c'erano anche quelli presi al liceo Maior di Pescara. E ancora andiamo avanti con le altre notizie: tentato furto e minacce, 16enne arrestato in via Lazzaro Sauro. In piena notte il minorenne è stato sorpreso a rubare il motorino, poi si è presa con gli agenti. E ancora un tentativo di furto in pieno centro storico a Teramo per un 16enne che armaggiava insieme ad altri suoi due amici in via Lazzaro Sauro alla ricerca di poter far partire un motorino perché lo volevano rubare. Subito arrivato il 112, allertato anche da alcune famiglie che abitano nella zona, e hanno arrestato il ragazzo che a un certo punto ha minacciato i carabinieri. E ancora veniamo un'altra notizia, quella del Besso, il campo Besso di San Nicolò, è una vicenda grottesca. Il presidente del CSI Vincenzo Montani torna sul caso del campo di San Nicolò, critica il comune e parla anche dei progetti che rimangono bloccati. Ecco che succede quando il liceo classico delfico viene, che è il motore di Piazza Dante, si blocca, si ferma, e ci vorranno anni per ripristinare il tutto. Piazza Dante dimenticata e trascurata, i commercianti lanciano l'appello, ma è normale che si arrivi a questo? Perché l'abbiamo detto, perché il liceo classico è il motore di quella piazza, ma anche il motore di Teramo. E ancora, la prefetta di Teramo Beatrice Agata Mariano, in visita al comando provinciale Carabinieri, ha incontrato il comandante Massimo Corradetti. E ancora, percorsi, costi e orari da rivedere, tavolo di lavoro per i trasporti chiesto da Ludo, dalla CGIL, coinvolge Comune, Ateneo, Regione, Azzu e Baltur, assente la tua, servono sconti per gli studenti, collegamenti notturni e festivi, coincidenze tra bus e treni. E ancora, l'autobus non rispetta gli orari, a Cortino pendolari segnalano disservizi in una tratta tra Lentoterra e Teramo.
in 400 alla camminata solidale partita da Teramo. L'iniziativa a favore dell'Africa si è svolta domenica nella frazione di Varano. E ancora andiamo avanti, riserva naturale del Borsacchio, la regione ora sblocchi l'iter, l'appello della conferenza per l'ambiente affinché venga approvato il PAN già adottato dal comune. Dopo 8 anni di incertezze è il momento di costruire a Roseto una prospettiva duratura dell'area tutelata, la riserva naturale del Borsacchio. E ancora, escono dalla messa e vengono investite 2 anziane a Teramo travolte mentre attraversano circonvalazione Spalato, trasferite in ospedale. Atti di paura nel pomeriggio di ieri in circonvalazione Spalato. 2 anziane, probabilmente appena uscite dalla messa della chiesa del Carmine, sono state investite mentre attraversavano la strada in corrispondenza dell'osteria Strabacco per arrivare sul marciapiede. Sono state investite e trasportate in ospedale. E ancora, a Penna San Andrea, per la sicurezza del territorio, in funzione altre 10 telecamere. Sì, ma poi queste telecamere bisogna anche vederle. Rapina alle poste, impiegate minacciate, i 2 malviventi a volto coperto fuggono in scooter con 2.500 euro. Una cliente si sente male e soccorsa in ambulanza. Il colpo alle poste a Paolo Antonio di Sant'Egidio alla Vibrata. Bottino 2.500 euro. Nessuna rinuncia al personale, alba Adriatica, Pulcine, cessione di risorse all'Unione non penalizza il comune. E ancora, a Scogliere lavori al via dopo la pausa estiva, riparte l'opera di difesa dalla costa alla zona di Villa Rosa Sud, prevista la rifinitura di 11 barriere. E beh, queste barriere servono veramente, hanno salvato un sacco di stabilimenti, specie nella parte nord di Alba Adriatica, si rischiava davvero che non ci fosse più spiaggia, invece così la spiaggia, anzi, è ritornata ad essere quella di prima, come dimensione. Danni all'auto e minacce al vicino, arrestato dopo l'evasione da casa. I carabinieri del nucleo operativo Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un giuliese accusato di evasione e danneggiamento aggravato e violenza privata. L'uomo ai domiciliari, con condanna a 13 anni, 10 mesi e 22 giorni di reclusione, è uscito dalla sua abitazione e ha preso a sprangate l'auto di un suo vicino di casa. Quest'ultimo infatti si era rifiutato di accompagnarlo a Mosciano. Pensate un po', se ti rifiuti ti mettono, voglio dire, cominciano a danneggiarti l'auto. Invalido recupera il contributo azzerato, il tribunale ripristina l'aiuto economico cancellato all'INPS dopo la revisione della inabilità che ha escluso aggravamenti. Il cittadino puntava a ottenere il 100% della pensione, l'istituto previdenziale però ha declassato il suo stato. Cocciniglia, la malattia delle piante, al via trattamenti a Giulianova, anche in partenza lunedì attività di prevenzione e contrasto dei contagi. Vediamo un'altra notizia, Mion riparte il progetto per un nuovo hotel di lusso, Hotel Mion di Roseto. La proprietà ha adeguato la proposta alle prescrizioni della sovrintendenza. Una parte del complesso ospiterà un albergo a 5 stelle, l'altra un residence. E ancora a Grogna, spiaggia, lunedì niente elettricità per i lavori sugli impianti, sempre a Roseto. Comune di Roseto, c'è il cambio alla guida degli uffici, il segretario D'Egidio lascia l'incarico, in servizio il nuovo dirigente del settore urbanistico, Domenico Fineo. Sosta a pagamento, area degradata, strisce blu attive fino al 30 settembre, buche e fango creano gravi disagi agli automobilisti in via Colombo. È sempre più critica la situazione dei parcheggi a pagamento in via Colombo, ancora attivi fino al 30 settembre, in particolare negli stalli a sud del sottopasso ferroviario di Roseto. Beh, insomma, credo che il comune ci metterà una pezza sicuramente appena adesso l'area verrà liberata. Con inceneritore c'è il chiarimento, brucerà solo scarti autorizzati. La regione specifica ha messo i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda proponente, esclusi conferimenti da parte di altre imprese e cittadini. Sindaci, nuovi elementi all'esame del TAR. E ancora sport e spettacolo in due piazze a Silvi, ultimo evento dell'estate, fine settimana con esibizioni di varie discipline e intrattenimenti, una sorta di sport sotto le stelle che facciamo anche a Teramo. E ancora chiudiamo con un'ultima notizia che viene da Pescara, malore in classe per una bambina di 8 anni, paura per tutti. L'alunna di 8 anni di Civitella Casanova ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara con l'elicottero dei vigili del fuoco.
Veniamo adesso invece allo sport. Si avvicina il debutto di Mancini per chi guida la nazionale italiana nella prima sfida per la National League contro il Belgio. Mancini opta per il 4-3-3. Il CT pensa a Romano a centrocampo col ballottaggio Ken Esposito. Romano è il centravanti di questa, se volete, mezza punta, va bene, mezzala di punta del Frosinone, che è al momento è la squadra rivelazione di questo campionato. Complimenti al suo allenatore mister Alvini. Ieri Malagò ha raggiunto il ritiro per dare una pressione allegra e spensierata a questa partita. Sicuramente con i giovani si può lavorare. Mancini ci spera molto, chiaramente. Già arrivare a Romano, ripeto, attaccante del Frosinone, mi sembra un'ottima scelta. Va bene, andiamo ancora oltre e siamo arrivati adesso invece a Buffon, che ieri era a Letto Manopello per gli 80 anni della Lettese, mi sembra una cosa del genere. Buffon, che è stato accolto da tanti tifosi, bagno di folla in paese per gli 80 anni della Lettese, e la moglie D'Amico rivela: mia nonna è abruzzese, pensate un po', gira che ti rigira, sono nati tutti qui. Va bene, Ital Volley finisce quel sogno europeo, gli azzurri eliminati ai quarti finale a Torino dalla Finlandia al tie break. Beh, devo dire onestamente che non avevano tanta voglia di andare avanti i ragazzi della pallavolo italiana, perché siamo campioni del mondo, quindi non può finire ai quarti di finale il cammino dell'Italia, poi perdere la finale, vabbè. Dunque ci può stare, ma non ai quarti, voglio dire, come una comune squadra, l'Italia è campione del mondo. Formula 1, Antonelli va a caccia del tris a Baku, Leclerc con Hamilton, abbiamo esagerato. Dunque la Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il consueto Gran Premio dell'Azerbaigian in programma sabato pomeriggio. Antonelli, Kimi Antonelli dice la partita va chiusa subito. Pescara, Serie C, duello per la Serie B, lo Spezia già un rullo, compressore adriatico alla capolista con miglior attacco del girone, una difesa di ferro. Buscedo per colpo col Vado vuole scalare la classifica, Merolo e Guccione sono KO, non possono giocare. Dunque attenzione, risultato: se vince il Pescara si riapre il campionato, se vince lo Spezia penso che Pescara sia finita la storia, se si pareggia rimane tutto come prima, va bene, e la distanza sempre di 8 punti. E ancora veniamo al Teramo Calcio, nella sfida con l'Aquila verso il derby domenica, diretta, potrete vedere questa partita in diretta su Rete 8, canale 10 del vostro televisore. Pietro Antonio del Teramo è carico, avanti così, sarà una bella gara, il capitano ha vestito la maglia rosso blu 10 anni fa, ci faremo trovare pronti. Casciano verso il recupero, il Teramo comunque va forte, c'è qualche amnesia lì davanti e soprattutto Giambè, bisogna dirgli che la porta è dalla parte opposta da quella che lui dà il pallone, cioè in pratica lui dà sempre la palla indietro, no, non si gioca così. Un attaccante appena riceve la palla si butta in avanti, cerca di superare l'avversario per tirare in porta, ecco, questo è il vero attaccante. Giambè forse era un po' stanco e il mister lo deve capire, anche perché in panchina abbiamo tanti quei giocatori importanti, se uno quando vedi che continua a giocare in questo modo, cioè a dare la palla indietro invece che andare avanti, beh signori, è il momento di cambiarlo. Vabbè, il Notaresco si è rinforzato, in attacco è fatta, fermo restando che Giambè è un grosso giocatore che non c'entra niente con la Serie D, mettiamo pure questo, però può passare un momento della partita in cui è una fase di stanca e allora va cambiato. Per il bene del Teramo il Notaresco si rinforza, ci vamo, è arrivato Melloni, l'attaccante di 25 anni che l'anno scorso ha giocato tra Imolese e San Marino. Dunque Giulianova incerottato del Zotti sulle rimosse, il tecnico si affida ai ragazzi dagli juniores per le assenze pesanti. D'Ercole, dimostriamo il nostro valore. Beh, insomma, adesso devo dirlo onestamente, il Giulianova ha un signor allenatore, questo Francesco Del Zotti. Io credo che avrà, chiaramente, se avrà anche un po' di fortuna, avrà una lunga e importante carriera Del Zotti, anche perché è molto molto giovane. Ricordo le partite del Girone F: Angelan Ancona, Giulianova, Atletico Ascoli, Montecchio, Gallo, Foligno, L'Aquila, Teramo, Lanciano, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Notaresco, Pietralunghese, Trissina, Termoli, Vigor, Senigallia, Fossombrone. Insomma, il Teramo gioca all'Aquila, Super Derby, mentre Giulianova in casa con l'Atletico Ascoli. Capirete chiaramente che è una partita, anzi una partitissima. Allora, risultati e campionato di eccellenza. Ieri si è giocato l'infrasettimanale. Vasto Marina, Delfino Curi Pescara 0-0, Celano Provasto 2-1, Francavilla Montorio 1 a
2-2, complimenti al Montorio. Montesilvano Torrese 2-2, Ovidiana Sulmona San Salvo 5-3, Ponte Romano Chieti 0-1, il Chieti si fa sentire, Rosita Vezzano 0-1, San Giovanni Teatino Trasacco 1-1, Virtus Cupello Mosciano 1-4. Beh, c'è da dire una cosa importante: quando un allenatore è forte come lo è Vagnoni, lo dico da sempre, non da oggi, beh, per forza i risultati devono arrivare. L'abbiamo visto l'anno scorso cosa ha combinato col Notaresco, quest'anno è a Chieti che deve risalire, secondo me risalirà. Poker del Mosciano che vince a Cupello 4-1, per Cupello è crisi nera. Di Fabio Gongola 4 gol, davvero non se l'aspettava neanche lui. E poi ancora il San Giovanni Teatino non sfonda, il tecnico Bonati dà le dimissioni. Il Montorio che vince a rimonta, avevo detto, su Francavilla 2-1. E poi ancora la Provasto che perde col Celano, la Rosetana che perde in casa con la Vezzano, che è una delle squadre che sicuramente è tra le pretendenti a vincere questo campionato. Stop con notizie di sport, signori, siamo arrivati agli appunti di Redemica. Stop con le notizie del giorno, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, gli appunti Radio Amica. Musicalmente su Radio Amica abbiamo le canzoni anni 70, 80, 90, un pizzico, anzi 80, 90, 2000, un pizzico agli anni 70. Stop. Dunque, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali davvero che non hanno uguali. La disco dance, la canzone più della settimana, e poi abbiamo Sigillo Puro e il disco novità. C'è Paparazzi, per esempio, adesso, di Cesare Camonini, che è un disco novità, molto novità. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo del Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre con tanti tanti ospiti. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene bene. Dunque, allora, andiamo con notizie riservate. I nostri festival: sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale, Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce e tortorato alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. E buon appetito. Dunque, andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Rido, un mondo di risparmio, servizio qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e beh, quello ci vuole. Bene. Dunque, signori, siamo arrivati a giovedì 24 di settembre, raccolta porta a porta stasera, carta e cartone, mi raccomando, carta e cartone oggi, vabbè. Dunque, dopo le ore 20 sotto il portone di casa, andiamo con la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare aspettando il nuovo super festival di Radio Amica Internazionale. Sabato 3 ottobre arriva la nuova edizione di un po' di suspense. Bye.

0: quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo col concorso numero 153. Ricordo che l'ultimo concorso, quello di martedì, è uscito un 5 più 1 da 530.000 euro e passa. Mamma mia, era bella botta, eh. Dunque, concorso numero 153. Il 6 vale 31 milioni e 100.000, perché il 6 aumenta sempre. Dunque, veniamo al gioco dell'otto. Rote scelte Genoa e Milano. Numeri consigliati 22, 24, 29, abbinati al 57-58, ripeto 22-24-29 abbinati al 57-58 su Genoa e Milano. Su Palermo e Roma 41-43-48 abbinati al 22-23, ripeto 41-43-48 abbinati al 22-23 su Palermo e Roma. Buona fortuna. Le farmacie di turno ad un passo anche dalle super classifiche con Sosta Gustosa. Sentiamo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene così. Dunque ci siamo, pronti via con le farmacie di turno. Teramo città, Ianetti Caccia, Verfispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9, domani è venerdì. Mocione Bellante, Morelli, Adatria, Picella, Pineto e Silvi, farmacia comunale Silvi, Giovanova, farmacia del Vomano, in Val Lurata, Villa Fiore, Alba Adriatica, Tortora, farmacia comunale Roseto, Mannella, a Valfino, Montefino, in Val Umano, Sciarretta, Castellisola, Corinti, a Montorio, Dorisio, a Campi Mascitti, Solaga di Felice, Torricella Sicura. A Teramo città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. Le super classifiche, intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50. Vai!
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
2: Le super classifiche, oggi tocca la musica. Il disco più venduto, pensate un po', è Thriller, Michael Jackson. E beh, questo è del 1982, pensate un po' quanti anni ha questo Thriller, che è stato il che ha avuto il record di copie vendute nel 1982, dal 1982, e poi naturalmente continua ancora oggi in testa alla classifica. Complimenti. Super disco al secondo, beh, eccolo qui, è da 50 anni che sta sempre in classifica. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, chi non lo conosce. Al terzo posto CSI, Viaggio 94-98, poi al quarto G-Ax, Vite, Morte, Miracoli. Al quinto un'altra icona del pop italiano, i Pooh, 60, la nostra storia, eccetera eccetera. Vabbè, nelle radio la canzone più ascoltata, Woman, Peggy Goo, l'inno alle donne. Al secondo posto Safe, Parlare d'amore. Al terzo Madonna, Densuteria. Al quarto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al quinto Hugo e Imael Engel con Moving to the Sun. Al sesto Fabri Fibra e Pinguini, Tattici Nucleari, Goya. Al settimo Marrakesh, Gué con Casini. All'ottavo Alfa e Gigi D'Alessio, Geneva Napoli. Al nono Elisa Kintsugi, al decimo Ernia con Dedica. Sono i dischi più venduti, anzi più ascoltati, più cliccati, più richiesti alla radio di questa settimana. Complimenti. Chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio e due cose, due veramente importantissime. Sentiamo, vai.
3: Sai a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, bene, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre 2026, da Radio Amica Internazionale Ariete, la nuova posizione del sole ti invita a esplorare la parte della tua vita che in questo periodo è come nascosta da una nebbia sottile. Vieni fuori. Toro, tu che sei bravo a impegnarti con tenacia nei compiti che decidi di assumerti in questo momento, fatichi a trovare la via da seguire. Gemelli, nel lavoro si aprono all'improvviso delle possibilità che meritano tutta la tua attenzione. In questo momento le opportunità sono ottime e vanno colte al volo. Cancro, nonostante una leggera irrequietezza che ti induce a cambiare idea con facilità e a passare il corso della giornata da una cosa all'altra, il tuo lato romantico riprende il sopravvento. Leone, la configurazione è un po' fuorviante, tende a confonderti, ti porta fuori strada, ma evita di combatterla. Vergine, si vengono a creare condizioni per degli incontri che possono rivelarsi preziosi nel lavoro, che ti consentono magari in maniera indiretta di fare un cambiamento. Bilancia, nella nuova fase in cui si è entrato, ieri iniziano già a muoversi diverse cose facendoti sentire che il tuo potere di agire sulla realtà è ben più ampio di quanto credevi. Scorpione, la luna ha preso iniziativa al posto tuo, sciogliendo dei vincoli che ti impedivano di esprimere liberamente i sentimenti e l'amore da un significato diverso. Sagittario, il gioco dei pianeti tende adesso a esaltare il tuo lato più romantico e sentimentale, facendoti ritrovare tutta l'innocenza con cui ti affidi ai sentimenti. Capricorno, scala la marcia e procedi lentamente nel lavoro, la situazione in cui ti trovi in questo momento è piuttosto promettente. Acquario, c'è una sorta di eleganza nel tuo modo di fare, grazie alle quali riesci facilmente a raggiungere anche traguardi meno accessibili senza particolare sforzo. Pesci, la luna del tuo segno si allea con Venere, nel farlo lascia inevitabilmente la porta socchiusa ai sentimenti che si insinuano nel tuo quotidiano, e meno male che arrivano i sentimenti, l'amore eccetera per tutti, specie per i pesciolini. Vai, dunque, adesso andiamo ancora avanti perché è il momento di vedere in televisione stasera cosa c'è su Rai 1 alle, sempre in prima serata dopo Affari Tuoi, c'è Follemente Film Commedia, su Rai 2 ore 14 sera, su Rai 3 Le Cose Che Non Sai, Rete 4 Diritto Rovescio, Canale 5 Racconto Di Una Notte, Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV8 Paesi Bassi, Germania, Olanda, Germania di calcio per la National League. Domani tocca naturalmente all'Italia. 3-9 arriva Mai Più Senza Film Spettacolo. E ancora veniamo adesso invece alle comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre, tanti gli ospiti, naturalmente dalle 10:15 tutta la mattinata, di Paolo Radamenti. Le grandi Gianni Marchi, consigliere architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di palotrade.it. Come musica abbiamo i favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70 su Radio Mica International tutti i giorni. Che bello, eh? Dunque, i nostri festival, sabato 3 arriva la nuova super edizione di... un po' di suspense ci vuole. Vabbè, vediamo la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 24 di settembre, 24 settembre oggi, giovedì. Stasera va a carta e cartone, non sbagliatevi. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci con te in tutto il mondo naturalmente e facci sognare, Porta tanto Abruzzo nel mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, a risentirci, a presto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

International Radio, la radio migliore, votaci. Di

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio al numero 22.

Tortoletto Alto presso il Resident Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

0: ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la

Nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Taramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati esattamente giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Parleremo più tardi di queste notizie. Scuola oggi decreto, il governo apre le richieste del colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in scuole contigue e freno alle multe. E ancora l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula, elicottero russo viola lo spazio aereo polacco. E ancora ritorno nucleare, arriva il via libera del Parlamento, l'OCSE rivede al rialzo la crescita del nostro paese, entro il 2033-34 arriveranno le prime basi, naturalmente i mini reattori. E ancora veniamo ai reattori, chiaramente inizia una nuova era. Dunque vediamo un'altra notizia: si indaga sul giallo del mossettone per l'operaio 22enne abruzzese di Crognaleto, Andrea Moretti, morto al Colosseo. Nuovo caso in Calabria, vuole accoltellare l'insegnante, i compagni fermano un 14enne. E perché poi c'è il rischio emulazione, questo è. Vabbè, dunque signori, andiamo ancora avanti, apriamo primissima, diamoci una botta di energia all'ascolto di Radio Amica. Ripeto, oggi è giovedì 24, esattamente 24 di settembre. Mamma mia, quel tempo, siamo arrivati alla fine. La buona giornata a tutti, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.
2: E non ci pensiamo più. Dunque, allora, apriamo primissima con la musica.

0: Seppia, super ristorante a base di pesce a Giulia Novalido. Vi ricordo i favolosi crudi, vai! Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, dunque andiamo con la massima del giorno. L'uomo sereno sa godersi il panorama anche se costretto a fare una deviazione del tutto imprevista. Va bene, dunque allora andiamo ancora avanti perché abbiamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sei un accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a cantare o a suonare qualsiasi strumento, bene, vieni qui, chiama il 346-04-00972, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. Tutti i giorni sulla Dinamica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Notizie in evidenza su Radio Amica con Top Clean. Sentiamo un po', pronti via, ci siamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene, signori, ci siamo. Allora andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate a vincere la canzone più più dell'estate. Questo titolo è Al mio paese, Serena Brancale degli Elevante, davanti a La testa gira, chiaramente di Fred De Palma, e poi Canto d'amore con Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi la regina dell'estate, Al mio paese, dunque, che poi diventa anche la canzone più più della settimana. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, una esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Vi ricordo tra altre cose i favolosi crudi del Nero di Seppia di Antonio Pettinari, Giulia Novalido. E ancora andiamo con il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, una stagione di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, subito Gardellido, siamo con voi fino alla prima settimana del mese di ottobre, vai, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti, è arrivato il momento del meteo da Radio Mica.

International. Dunque andiamo a vedere subito. Bene, in campo un campo di alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato. E ancora venti deboli, mare poco mosso, zero termico intorno ai 3700 metri. Le temperature: Aquila più 10, più 24, Sulmona più 11, più 26, Pescara più 15, più 25, Chieti più 11, più 24, Teramo più 12, più 25, Giulianova più 15, più 24, Roccaraso più 7, più 19, Martinsicuro più 16, più 24, San Benedetto del Tronto più 16, più 25. Questo è quanto chiaramente siamo arrivati al esattamente al giorno numero 24 di settembre. Siamo arrivati chiaramente al giorno numero 267 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 108 solo, anzi scusate, 98 alla fine dell'anno 2026. Va bene, dunque allora il sole sortò alle 6:51, tramonterà questa sera alle 18:53. Va bene, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, dunque subito con due cose importanti e poi vediamo tutte le notizie che abbiamo. Va bene, allora sentiamo un po', sigla, vai! Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ci siamo, eccoci qua pronti per il notiziario del giorno di oggi, ripeto, giovedì 24 settembre 2026, San Pacifico, mancano settimana per entrare nel mese di ottobre. E ancora il segno più del giorno, il segno dell'acquario, dunque andiamo subito con le notizie. Scuola, oggi il decreto, l'apertura del governo alle richieste del Colle, Valditara sicura, nessuno scontro col Quirinale, le modifiche concordate, alunni spostati solo istituti vicini e freno alle multe. Attesa via libera a Palazzo Chigi, l'opposizione attaccano, solo fuffa e propaganda. Le verifiche del Ministero sulla conoscenza della lingua, dossier degli uffici regionali. Sono poco meno di 1000 al momento le classi dove oltre il 30% degli studenti presenta barriere linguistiche. Però io dico una cosa importante, altrimenti va a scuola questo ragazzo e non capisce quello che viene detto, e allora che ci va a fare? Va bene, come si fa? E allora bisogna che imparino loro, si sforzino di imparare la lingua italiana. Le linee rosse del Quirinale, in prima il diritto allo studio. Al Colle si lavora per avvicinare il più possibile il testo del governo allo spirito delle circolari Mattarella del 1990. Il nodo delle deroghe, dove non si può rispettare il tetto. Dunque c'è il diritto allo studio sicuramente, signor Presidente Mattarella, però se questi ragazzi che vengono da fuori non riescono a capire l'italiano, li metti in classe per fare cosa? Loro ascoltano niente, non riescono a capire nulla, e allora che ci vanno a fare? E ancora, la richiesta di non far spostare i ragazzi verso scuole distanti, si rischia l'abbandono. E poi ci vuole anche il corso d'italiano per i genitori, perché è davvero inqualificabile questa situazione che viene presentata così, no? E cioè vogliono stare in Italia parlando la lingua con i loro diritti che non hanno nei loro paesi e tutto il resto. Cioè, voglio dire, che fanno uno stato nello stato? Se non parlano italiano vuol dire che si fanno uno stato per conto loro, vabbè, con le loro leggi, i loro diritti, eccetera, vabbè. Iran, anzi non va bene per niente, Iran pesa schiena all'ONU, mostra la foto dei bambini uccisi, la delegazione americana se ne va. Scontro all'assemblea a New York, il presidente iraniano, noi vittime del terrorismo, pronti al dialogo ma non accettiamo il linguaggio della forza, dice Pezeschian. E Trump riceve Xi Jinping a Washington, i Pasdaran criticano il vertice a Rachi Wickoff, non era autorizzato. Il Board of Peace stanzia 2,5 miliardi per la ricostruzione di Gaza, c'è anche questo. Il ministro Tajani, il discorso di Teheran molto duro, devono abbassare i toni e rinunciare all'atomica, questo è quanto dice Tajani. Dunque vediamo adesso a un'altra notizia, elicottero russo sconfina in Polonia, Zelensky, Putin deve essere fermato. Il presidente ucraino all'ONU, il Cremlino non sa vivere senza guerra. Le sanzioni si rafforzano, Mosca gela i negoziati, non ci sono i presupposti, Trump invita lo zar al suo G20. Volodymyr Zelensky anche ha fornito le cifre sulle perdite russe negli ultimi 8 mesi di conflitto, ben 250.000 morti. I caccia di Varsavia sono alzati in volo per una violazione dello spazio aereo, incontro tra Rubio e ministro russo Lavrov. Il rabbino capo di Roma al Vaticano, il vostro documento non cita Israele. Il testo è dedicato al rapporto con l'ebraismo a 60 anni dalle nostre etate di segni, siamo anche una nazione, noi dell'Israele. E ancora vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque l'Ocse rivede al rialzo la crescita dell'Italia, i T-bond USA americana oltre il 5%. L'economia globale tiene avanza del 3%, il nostro PIL sale nelle previsioni allo 0,9% nel 2026. Cala la Francia, crolla l'Arabia, nuove tensioni sul debito americano. La ripresa del paese trainata dai consumi interni, il peso delle guerre sulle prospettive. Deficit con l'Europa da parte dell'Italia, trattativa ancora aperta per tenere difesa e energia fuori dai conti. Il governo chiede di rafforzare i controlli sulle spese dei progetti in partenariato pubblico-privato. Nucleare, via la legge, la sfida sui tempi e costi, arrivano i reattori del nucleare per l'energia naturalmente di cui abbiamo bisogno, dovevano essere fatti tempo fa, non sono stati fatti e adesso si corre ai ripari. L'esecutivo, cioè il governo, spinge sulla tecnologia delle mini strutture modulari ancora in fase di sperimentazione. Le opposizioni, solo un prodotto da campagna elettorale, puntare su sulle rinnovabili, e loro rinnovabili sono le pale eoliche. Immaginate un po' tutto il paese sotto queste pale. Vabbè, dunque veniamo adesso a un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, PD, Monte 5 Stelle, tensione comunali, sfida sulle primarie a Milano. Nel capoluogo lombardo il movimento non vuole i gazebo e punta su Barbacetto, mentre a Torino l'alleanza non ci sarà. Percorso partecipato per decidere su Roma. I vertici milanesi e PD assicurano le consultazioni comunali verranno dopo quelle per le politiche. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Vogliono comandare con un centro-sinistra molto molto spaccato, con Conte che non ammette che Elisani diventi premier, del eventuale premier dopo la Meloni se dovesse vincere il centro-sinistra. E a questo punto secondo me ci vuole per il centro-sinistra una persona terza, noi il nome l'abbiamo dato. Colosseo, un urlo e poi il tonfo, precipita e muore operaio 22enne di Crognaleto di Teramo. Le indagini sul moschettone, lavorava a Roma al Colosseo, il dispositivo di allaccio non era agganciato alla parete. Meloni, fare piena luce, polemiche sulla chiusura non immediata del monumento, il parco, questioni di sicurezza. L'uomo è caduto dall'altezza di 10 metri, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e il sito è interdetto anche oggi. Cavalli e montagna, le passioni di Andrea, era felice di lavorare nell'anfiteatro romano, era originario di Crognaleto, il sindaco del suo paese, educato, disponibile, era sempre sorridente e tornava ogni fine settimana. La RAI sospende le riprese dalla serata evento di Alberto Angela, sarebbe dovuta essere una prova generale sull'arena con la complicità del tramonto estivo che regala al travertino del Colosseo sfumature rosa. Alberto Angela, il noto conduttore televisivo, divulgatore e scrittore, ieri sera aveva un appuntamento al Colosseo per preparare una puntata, ma è stata sospesa questa puntata per, purtroppo per la morte dell'operaio 22enne di Crognaleto, appunto, che lavorava in una ditta per a Roma per il Colosseo. Vuole accoltellare la prof, emulazione, i compagni fermano un 14enne dopo l'aggressione di Roma. In Calabria un ragazzo bocciato volte prepara l'agguato, allarme in chat, gli amici, aveva intenzione di ucciderla, lo abbiamo bloccato, ha avvisato la docente, l'arma era già nascosta nel bagno. Dalla scuola lo cercano gli istigatori nella community online. E ancora, veniamo adesso all'altra notizia. Vedete, poi se non si prendono seri provvedimenti per questi ragazzi, poi c'è il rischio emulazione, perché tanto dicono, anche perché i ragazzi oggi sono molto intelligenti per via dei social, televisioni, giornali, cioè radio eccetera, e allora capiscono che possono usare, e questo deve essere spezzata questa catena. E ancora, giallo della Ricina, sotto esame PC e pendrive di Gianni Di Vita, gli accertamenti ripetibili inizieranno lunedì alla ricerca di tracce di acquisto della sostanza. Se dovesse venire fuori che questo signore, questo Di Vita, avrebbe ucciso la moglie per stare con un'altra, beh insomma è pazzia pura, perché potevi benissimo divorziare e buonanotte al secchio, vabbè, anche perché mi sembra che la signora voleva la moglie, divorziare dal marito, quindi ma. Dunque, ladro ucciso a Cuneo, la chiamata al 112, forse morto, mi sono difeso, dice il ragazzo che ha sparato, Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, che ora è indagato per omicidio e tentato omicidio, ha premuto il letto 12 volte sparando all'impazzata. Oddio, poteva sparare per aria oppure in basso, chissà, vabbè, comunque in quei momenti non puoi dire, perché la mente non è lucida, ti vedi come dire infranta la pace familiare nella tua parte di terreno, nella tua casa, e giustamente qualcuno reagisce in questo modo sparando all'impazzata. Modella brasiliana fatta a pezzi dall'ex compagno Nizza, l'ultimo messaggio alla mamma è qui. I resti di Arissa Brito, 25 anni, trovati nel bagagliaio sotto tele vestiti durante un controllo. Dopo la scomparsa, la madre e un amico avevano dato l'allarme. È arrestato un trentenne. La giovane l'aveva lasciato, ma l'algerino, ora accusato di omicidio, continuava a tormentarla. Si chiama Larissa Brito, una bellissima, davvero una bella ragazza. Dunque, per tornare su chi ha ucciso Roberto Mollo, che ha ucciso l'albanese per una tentata rapina, chiaramente io vorrei chiederlo: allora come bisogna che si comporti il cittadino italiano se trovi un ladro in casa, o comunque che viene a trovarti in casa, che gli dici? Apri la porta, ti offro il caffè, perché non vuol dire a questo punto, ecco perché è vero che i giudici devono giudicare, ma devono dare anche un'indicazione su come bisogna comportarsi. Vabbè, andiamo oltre, veniamo a terra o dintorni. A manco all'Unione dei Comuni spariti 800.000 euro. Un ex dipendente ha interrogato la GIP, ha ammesso di aver sottratto i soldi per problemi economici suoi, ma ha contestato l'importo ipotizzato alla procura. Si aggrava l'accusa da truffa, peculato ben 800.000 euro e l'ammanco. Scoperti 16 PC rubati da una coppia, cioè dei computer trovati nella loro auto a Pineto. C'erano anche quelli presi al liceo Maior di Pescara. E ancora andiamo avanti con le altre notizie. Tentato furto e minacce, 16enne arrestato in via Lazzaro Sauro. In piena notte il minorenne è stato sorpreso a rubare il motorino, poi se l'è presa con gli agenti. E ancora un tentativo di furto in pieno centro storico a Teramo per un 16enne che armaggiava insieme ad altri suoi due amici in via Lazzaro Sauro alla ricerca di poter far partire un motorino perché lo volevano rubare. Subito arrivato il 112, allertato anche da alcune famiglie che abitano nella zona, e hanno arrestato il ragazzo che a un certo punto ha minacciato i carabinieri. E ancora veniamo ad un'altra notizia, quella del Besso, il campo Besso di San Nicolò. È una vicenda grottesca. Il presidente del CSI Vincenzo Montani torna sul campo, sul caso del campo di San Nicolò, critica il comune e parla anche dei progetti che rimangono bloccati. Ecco che succede quando il liceo classico delfico viene, che è il motore di Piazza Dante, si blocca, si ferma e ci vorranno anni per ripristinare il tutto. Piazza Dante è dimenticata e trascurata, i commercianti lanciano l'appello, ma è normale che si arrivi a questo, perché l'abbiamo detto, perché il liceo classico è il motore di quella piazza, ma anche il motore di Teramo. E ancora, la prefetta di Teramo Beatrice Agata Mariano, in visita al comando provinciale carabinieri, ha incontrato il comandante Massimo Corradetti. E ancora, percorsi, costi e orari da rivedere, tavolo di lavoro per i trasporti chiesto da Ludo, dalla CGIL, coinvolge Comune, Ateneo, Regione, Azzu e Balturra. Sente la tua, servono sconti per gli studenti, collegamenti notturni, festivi e coincidenze tra bus e treni. E ancora, l'autobus non rispetta gli orari, a Cortino pendolari segnalano di servizi in tratta tra l'entroterra e Teramo. In 400 alla camminata solidale partita da Teramo, l'iniziativa a favore dell'Africa, si è svolta domenica nella frazione di Varano. E ancora andiamo avanti, riserva naturale del Borsacchio, la regione ora sblocchi l'iter, l'appello della conferenza per l'ambiente affinché venga approvato il PAN già adottato dal comune. Dopo 8 anni di incertezze è il momento di costruire a Roseto una prospettiva duratura dell'area tutelata, la riserva naturale del Borsacchio. E ancora, escono dalla messa e vengono investite 2 anziane a Teramo, travolte mentre attraversano circonvalazione Spalato, trasferite in ospedale. Atti di paura nel pomeriggio di ieri in circonvalazione Spalato. 2 anziane, probabilmente appena uscite dalla messa della chiesa del Carmine, sono state investite mentre attraversavano la strada in corrispondenza dell'osteria Strabacco per arrivare sul marciapiede. Sono state investite e trasportate in ospedale. E ancora, a Penna San Andrea, per la sicurezza del territorio, in funzione altre 10 telecamere. Sì, ma poi queste telecamere bisogna anche vederle. Rapina alle poste, impiegate minacciate, i 2020 a volto coperto fuggono in scooter con 2.500 euro. Una cliente si sente male, soccorsa in ambulanza. Il colpo alle poste a Paolo Antonio di Sant'Egidio alla Vibrata. Bottino 2.500 euro. Nessuna rinuncia al personale, Alba Adriatica, Pulcini, cessione di risorse all'Unione non penalizza il comune. E ancora, Scogliere, lavori al via dopo la pausa estiva, riparte l'opera di difesa dalla costa alla zona di Villa Rosa Sud, prevista la rifinitura di 11 barriere. E beh, queste barriere servono veramente, hanno salvato un sacco di stabilimenti, specie nella parte nord di Alba Adriatica. Si rischiava davvero che non ci fosse più spiaggia, invece così la spiaggia, anzi, è ritornata ad essere quella di prima, come dimensione. Danni all'auto e minacce al vicino, arrestato dopo l'evasione da casa. I carabinieri del nucleo operativo a Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un giuliese accusato di evasione e danneggiamento aggravato e violenza privata. L'uomo ai domiciliari, con condanna a 13 anni, 10 mesi e 22 giorni di reclusione, è uscito dalla sua abitazione e ha preso a sprangate l'auto di un suo vicino di casa. Quest'ultimo infatti si era rifiutato di accompagnarlo a Mosciano. Pensate un po', se ti rifiuti ti mettono, voglio dire, cominciano a danneggiarti l'auto. Bah. Invalido recupera il contributo azzerato, il tribunale ripristina l'aiuto economico cancellato all'INPS dopo la revisione della inabilità che ha escluso aggravamenti. Il cittadino punta a ottenere il 100% della pensione, l'istituto previdenziale però ha declassato il suo stato. Cocciniglia, la malattia delle piante, al via trattamenti a Giulianova, anche in partenza lunedì attività di prevenzione e contrasto dei contagi. Vediamo un'altra notizia: Mion riparte il progetto per un nuovo hotel di lusso, Hotel Mion di Roseto. La proprietà ha adeguato la proposta alle prescrizioni della sovrintendenza. Una parte del complesso ospiterà un albergo a 5 stelle, l'altra un residence. E ancora a Corogna, spiaggia, lunedì niente elettricità per i lavori sugli impianti, sempre a Roseto. Comune di Roseto, c'è il cambio alla guida degli uffici, il segretario Legidio lascia l'incarico, in servizio il nuovo dirigente del settore urbanistico, Domenico Fineo. Sosta a pagamento, area degradata, strisce blu attive fino al 30 settembre, buche e fango creano gravi disagi agli automobilisti in via Colombo. È sempre più critica la situazione dei parcheggi a pagamento in via Colombo, ancora attivi fino al 30 settembre, in particolare negli stadi a sud del sottopasso ferroviario di Roseto. Beh, insomma, credo che il comune ci metterà una pezza sicuramente appena adesso l'area verrà liberata. Con inceneritore c'è il chiarimento, brucerà solo scarti autorizzati. La regione specifica ha messo i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo dell'azienda proponente, esclusi conferimenti da parte di altre imprese e cittadini. Sindaci, nuovi elementi all'esame del TAR. E ancora sport e spettacolo in due piazze a Silvi, ultimo evento dell'estate, fine settimana con esibizioni di varie discipline e intrattenimenti, una sorta di sport sotto le stelle che facciamo anche a Teramo. E ancora chiudiamo con un'ultima notizia che viene da Pescara: malore in classe per una bambina di 8 anni, paura per tutti. L'alunna di 8 anni di Civitella Casanova, trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara con l'elicottero dei vigili del fuoco. Veniamo adesso invece allo sport. Si avvicina il debutto di Mancini che guida la nazionale italiana nella prima sfida per la National League contro il Belgio. Mancini opta per il 4-3-3, il CT pensa a Romano a centrocampo col ballottaggio Ken Esposito. Romano è il centravanti di questa, se volete mezza punta, va bene, mezzala di punta del Frosinone, che è al momento è la squadra rivelazione di questo campionato. Complimenti al suo allenatore mister Alvini. Ieri Malagò ha raggiunto il ritiro per dare una pressione allegra e spensierata a questa partita. Sicuramente con i giovani si può lavorare, Mancini ci spera molto chiaramente. Già arrivare a Romano, ripeto, attaccante del Frosinone, mi sembra un'ottima scelta. Va bene, andiamo ancora oltre e siamo arrivati adesso invece a Buffon, che ieri era a letto manopello per gli 80 anni della Lettese, mi sembra una cosa del genere. Buffon, che è stato accolto da tanti tanti tifosi, bagno di folle in paese per gli 80 anni della Lettese, e la moglie D'Amico rivela: mia nonna è abruzzese, pensate un po', gira che ti rigira, sono nati tutti qui. Va bene, Ital Volley finisce quel sogno europeo, gli azzurri eliminati ai quarti finale a Torino dalla Finlandia al tie break. Beh, devo dire onestamente che non avevano tanta voglia di andare avanti i ragazzi della pallavolo italiana, perché siamo campioni del mondo, quindi non può finire ai quarti di finale il cammino dell'Italia, puoi perdere la finale, vabbè. Dunque ci può stare, ma non ai quarti, voglio dire, come una comune squadra, l'Italia è campione del mondo. Formula 1, Antonelli va a caccia del tris a Baku, Leclerc con Hamilton, abbiamo esagerato. Dunque la Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il consueto Gran Premio della Azerbaigian in programma sabato pomeriggio. Antonelli, Kimi Antonelli dice la partita va chiusa subito. Pescara, Serie C, duello per la Serie B, lo Spezia già un rullo, compressore Adriatico alla capolista con miglior attacco del girone, una difesa di ferro. Boucher, dopo il colpo col Vado, vuole scala la classifica, Merolo e Guccione sono KO, non possono giocare. Dunque attenzione, risultato: se vince il Pescara si riapre il campionato, se vince lo Spezia penso che Pescara sia finita la storia, se si pareggia rimane tutto come prima, va bene, e la distanza sempre di 8 punti. E ancora veniamo al Teramo Calcio, nella sfida con l'Aquila verso il derby domenica, diretta, potrete vedere questa partita in diretta su Rete 8, canale 10 del vostro televisore. Pietro Antonio del Teramo è carico, avanti così, sarà una bella gara, il capitano ha vestito la maglia rosso blu 10 anni fa, ci faremo trovare pronti. Casciano verso il recupero, il Teramo comunque va forte, c'è qualche amaresia lì davanti e soprattutto Giambè, bisogna dirgli che la porta è dalla parte opposta da quella che lui dà il pallone, cioè in pratica lui dà sempre la palla indietro, no, non si gioca così, un attaccante appena riceve la palla si butta in avanti, cerca di superare l'avversario per tirare in porta, ecco questo è il vero attaccante. Giambè forse era un po' stanco e il mister lo deve capire, anche perché in panchina abbiamo tanti quei giocatori importanti, se uno quando vedi che continua a giocare in questo modo, cioè a dare la palla indietro invece che andare avanti, beh signori, è il momento di cambiarlo. Vabbè, il Notaresco si è rinforzato, in attacco è fatta, oh, fermo restando che Giambè è un grosso giocatore che non c'entra niente con la Serie D, mettiamo fuori questo, però può passare un momento della partita in cui è una fase di stanca e allora va cambiato per il bene del Teramo. Il Notaresco si rinforza, ci vamo, è arrivato Melloni, l'attaccante di 25 anni che l'anno scorso ha giocato tra Imolese e San Marino. Dunque Giulianova è incerottato del Zotti studia le mosse, il tecnico si affida ai ragazzi da Juniores per le assenze pesanti d'Ercole, dimostriamo il nostro valore. Beh, insomma, adesso devo dirlo onestamente, il Giulianova ha un signor allenatore, questo Francesco Del Zotti, io credo che avrà chiaramente, se avrà anche un po' di fortuna, avrà una lunga e importante carriera Del Zotti, anche perché è molto molto giovane. Ricordo le partite del Girone F: Angelan Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, Montecchio Gallo Foligno, L'Aquila Teramo, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Notaresco Pietralunghese, Trissina Termoli, Vigor Senigallia, Fossombrone. Insomma, il Teramo gioca all'Aquila Super Derby, mentre Giulianova in casa con l'Atletico Ascoli. Capirete chiaramente che è una partita, anzi una partitissima. Allora, risultati: campionato di eccellenza, ieri si è giocato l'infrasettimanale Vasto Marina Delfino Curi Pescara 0-0, Celano Provasto 2-1, Francavilla Montorio 1-2, complimenti al Montorio, Montesilvano Torrese 2-2, Ovidiana Sulmona San Salvo 5-3, Ponte Romano Chieti 0-1, il Chieti si fa sentire, Rositana Vezzano 0-1, San Giovanni Teatino Tasacco 1-1, Virtus Cupello Mosciano 1-4. Beh, c'è da dire una cosa importante: quando un allenatore è forte come lo è Vagnoni, lo dico da sempre, non da oggi, beh, per forza i risultati devono arrivare, l'abbiamo visto l'anno scorso cosa ha combinato col Notaresco, quest'anno è a Chieti che deve risalire secondo me risalirà. Poker del Mosciano che vince a Cupello 4-1, per Cupello è crisi nera di Fabio Gongola, 4 gol davvero non se l'aspettava neanche lui. E poi ancora il San Giovanni Teatino non sfonda, il tecnico Bonati dà le dimissioni, il Montorio che vince rimonta, avevo detto, su Francavilla 2-1, e poi ancora la Provasto che perde col Celano, la Rosetana che perde in casa con la Vezzano, che è una delle squadre che sicuramente è tra le pretendenti a vincere questo campionato. Stop con notizie di sport, signori, siamo arrivati agli appunti di Redemica, stop con le notizie del giorno, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, gli appunti Radio Amica. Musicalmente su Radio Amica abbiamo le canzoni anni 70 80 90, un pizzico, anzi 80 90 2000, un pizzico agli anni 70. Stop. Dunque, abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali davvero che non hanno uguali, la Disco Dance, la canzone più della settimana, e poi abbiamo Ossigeno Puro e il disco novità, c'è Paparazzi per esempio adesso di Cesare Cremonini, che è un disco novità, molto novità. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo del Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre con tanti ospiti. Signori, le notizie riservate con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo con notizie riservate, i nostri festival. Sabato 3 ottobre arriva il nuovo grande festival su Radio Amica Internazionale. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce e tortorato alto, Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. E buon appetito. Dunque andiamo con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e beh, quello ci vuole. Bene. Dunque, signori, siamo arrivati a giovedì 24 di settembre, raccolta porta a porta stasera, carta e cartone, mi raccomando, carta e cartone oggi, Vabbè, dunque, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. Andiamo con la fortuna, perché oggi giovedì si torna a giocare aspettando il nuovo super festival di Radio Amica Internazionale. Sabato 3 ottobre arriva la nuova edizione di un po' di suspense, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo col concorso numero 153. Ricordo che l'ultimo concorso, quello di martedì, è uscito un 5 più 1 da 530.000 euro e passa. Mamma mia, una bella botta, eh. Dunque, concorso numero 153. Il 6 vale 31 milioni e 100.000, perché il 6 aumenta sempre. Dunque, veniamo al gioco dell'otto. Rote scelte Genoa e Milano. Numeri consigliati 22, 24, 29, abbinati al 57-58, ripeto 22-24-29 abbinati al 57-58 su Genoa e Milano, su Palermo e Roma 41-43-48 abbinati al 22-23, ripeto 41-43-48 abbinati al 22-23 su Palermo e Roma. Buona fortuna. Le farmacie di turno ad un passo anche dalle super classifiche con Sosta Gustosa, sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, pronti via con le farmacie di turno. Teramo Città, INT Caccia, Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9, domani è venerdì. Moscione Bellante, Morelli, Adatria Picella, Pineto Silvi, Farmacia Comunale Silvi, Gianova, Farmacia del Vomano, in Val Jurata, Villa Fiore, Alba Adriatica, Tortora, Farmacia Comunale, Roseto, Mannella, a Valfino, Montefino, in Val Umano, Sciarretta, Castellisola, a Corinti, a Montorio Dorisio, a Campi Mascitti, Solaga di Felice, Torricella Sicura. A Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. Le super classifiche, intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50. Vai!
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Le super classifiche, oggi tocca la musica, il disco più venduto, pensate un po', è Thriller, Michael Jackson. E beh, questo è del 1982, pensate un po' quanti anni ha questo Thriller, che è stato che ha avuto il record di copie vendute nel 1982, dal 1982, e poi naturalmente continua ancora oggi in testa alla classifica. Complimenti, super disco. Al secondo, beh, eccolo qui, è da 50 anni che sta sempre in classifica, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, chi non lo conosce. Al terzo posto CSI, Viaggio 94-98, poi al quarto GX, Vite, Morte, Miracoli. Al quinto un'altra icona del pop italiano, i Pooh, 60, la nostra storia, eccetera eccetera. Vabbè, nelle radio la canzone più ascoltata, Woman, Peggy Goo, l'inno alle donne. Al secondo posto Safe, Parlar d'amore. Al terzo Madonna, danzoteria. Al quarto Tommaso Paradiso a gitare Coca-Cola, al quinto Ugo e Imael Engel con Moving to the Sun, al sesto Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari Goya, al settimo Marrakesh e Gue con Casini, all'ottavo Alfa e Gigi D'Alessio Geneva Napoli, al nono Elisa Kintsugi, al decimo Ernia con Dedica. Sono i dischi più venduti, anzi più ascoltati, più cliccati, più richiesti alla radio di questa settimana. Complimenti. Chiudiamo primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio e due cose, due veramente importantissime. Sentiamo, vai.
2: Sai a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi, giovedì 24 settembre 2026, da Radio Amica Internazionale Ariete, la nuova posizione del sole ti invita a esplorare la parte della tua vita che in questo periodo è come nascosta da una nebbia sottile. Vieni fuori. Toro, tu che sei bravo a impegnarti con tenacia nei compiti che decidi di assumerti in questo momento, fatichi a trovare la via da seguire. Gemelli, nel lavoro si aprono all'improvviso delle possibilità che meritano tutta la tua attenzione. In questo momento le opportunità sono ottime e vanno colte al volo. Cancro, nonostante una leggera irrequietezza che ti induce a cambiare idea con facilità e a passare il corso della giornata da una cosa all'altra, il tuo lato romantico riprende il sopravvento. Leone, la configurazione è un po' fuorviante, tende a confonderti, ti porta fuori strada, ma evita di combatterla. Vergine, si vengono a creare condizioni per degli incontri che possono rivelarsi preziosi nel lavoro, che ti consentono magari in maniera indiretta di fare un cambiamento. Bilancia, nella nuova fase in cui si è entrato, ieri iniziano già a muoversi diverse cose facendoti sentire che il tuo potere di agire sulla realtà è ben più ampio di quanto credevi. Scorpione, la luna ha preso iniziativa al posto tuo, sciogliendo dei vincoli che ti impedivano di esprimere liberamente i sentimenti e l'amore da un significato diverso. Sagittario, il gioco dei pianeti tende adesso a esaltare il tuo lato più romantico e sentimentale, facendoti ritrovare tutta l'innocenza con cui ti affidi ai sentimenti. Capricorno, scala la marcia e procedi lentamente nel lavoro, la situazione in cui ti trovi in questo momento è piuttosto promettente. Acquario, c'è una sorta di eleganza nel tuo modo di fare, grazie alle quali riesci facilmente a raggiungere anche traguardi meno accessibili senza particolare sforzo. Pesci, la luna del tuo segno si allea con Venere, nel farlo lascia inevitabilmente la porta socchiusa ai sentimenti che si insinuano nel tuo quotidiano, e meno male che arrivano i sentimenti, l'amore eccetera per tutti, specie per i pesciolini. Vai, dunque, adesso andiamo ancora avanti perché è il momento di vedere in televisione stasera cosa c'è su Rai 1 alle, sempre in prima serata dopo Affari Tuoi, c'è Follemente Film Commedia, su Rai 2 ore 14 sera, su Rai 3 Le Cose Che Non Sai, Rete 4 Diritto Rovescio, Canale 5 Racconto di una Notte, Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV8 Paesi Bassi Germania, Olanda Germania di calcio per la National League. Domani tocca naturalmente all'Italia. 3-9 arriva Mai Più Senza Film Spettacolo. E ancora veniamo adesso invece invece alle comunicazioni di servizio Radio Domenica Show. Torna domenica 27 di settembre, tanti gli ospiti, naturalmente dalle 10.15 tutta la mattinata di Paolo Radamenti, le grandi marche, consigli architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Come musica abbiamo i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70 su Radio Mica International tutti i giorni. Che bello, eh? Dunque, i nostri festival, sabato 3 arriva la nuova super edizione di... un po' di suspense ci vuole. Vabbè, vediamo la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 24 di settembre, 24 settembre oggi, giovedì. Stasera va a carta e cartone, non sbagliatevi. Stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltaci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Portaci con te in tutto il mondo, naturalmente, e facci sognare. Porta tanto Abruzzo nel mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, a risentirci, a presto.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: artista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.